contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti, dal settore pubblico alle aziende.

0: was just like a song when we were young.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: you.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: my heart.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 5 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: hers. More vivid and wise, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 6 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design, Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Storie degli anni 70, storie di omicidi rimasti impuniti, di sangue versato lungo le strade e le piazze italiane, storie di giovani ragazzi uccisi molto spesso per le loro idee politiche, storie che si snodano con una trama di un film racchiusa in 20 scene.

0: Vedrai che cambia.
1: Prima scena, Milano, 12 dicembre 1970. La polizia carica, gli studenti lanciano bottiglie incendiarie. Nel corso degli scontri in Via Larga, lo studente Saverio Saltarelli, di 23 anni, viene ucciso da un candelotto lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo. Seconda scena, Pisa, 5 maggio 1972. È previsto un comizio del Movimento Sociale Italiano. Franco Serrantini, giovane anarchico, viene arrestato e condotto prima in caserma, poi in carcere, in cella d'isolamento. La mattina del 7 maggio alle 8.30, Franco Serrantini viene trasportato al pronto soccorso del carcere. Muore il 5 maggio del 72 alle 9.45. Terza scena, Milano, 23 gennaio 1973. Gli studenti dell'Università Bocconi chiedono un'aula per una riunione. Il rettore vieta l'assemblea e chiama la polizia, che spara. Roberto Piacentini, giovane operaio, viene colpito alla schiena e Roberto Franceschi ucciso da un proiettile che gli trapassa la nuca. Molti anni dopo, a Roberto Franceschi e alla madre Lidia Franceschi, la collega Tiziana Ferrario ha dedicato un bel libro, La bambina di Odessa.
2: La storia sia incredibile, una storia da film, e credo che la debbano conoscere in tanti. E in una certa Milano già è conosciuta, però merita di essere conosciuta anche nel resto del paese, proprio perché secondo me Lidia rappresenta una di quelle donne che hanno contribuito a fare grande l'Italia con la sua resilienza, con la sua voglia di difendere la Costituzione, di difendere i diritti umani. Ho potuto leggere tutto quello che lei aveva scritto, su come la scrittura le abbia anche fatto compagnia nei momenti di maggior dolore e di solitudine, e poi ho avuto accesso anche a tutto l'archivio della Fondazione Franceschi, alle foto, alle ricerche storiche anche su quel periodo di Odessa, e quindi ho avuto la possibilità di entrare dentro la storia e di trasformarla in un romanzo, ma c'è un po' di fantasia, diciamo, nella situazione, nei dialoghi, ma la storia è tutta vera. Lidia ha attraversato quasi un secolo di storia sempre a testa alta. Lei ha visto gli orrori della guerra, ha fatto la staffetta partigiana e poi finalmente va a votare.
3: 1946, mi ero fatta fare il vestito nuovo perché ci avevano dato finalmente la possibilità, noi donne, di andare a votare. E allora era un avvenimento talmente così grande che mi feci fare il vestito nuovo per andare a votare. Era un vestito blu con un frocco bianco.
2: Io ho conosciuto Lidia Franceschi e sono stata fortunata ad averla incontrata quando ero un'adolescente, avevo 11 anni, 12 anni, era la mia professoressa di matematica e scienze. E beh, non era una professoressa qualunque, entrava in classe ed era una ventata di energia, pretendeva molto, pretendeva che studiassimo e che sapessimo, ma ci invitava anche a tenere gli occhi aperti su quello che ci succedeva attorno. Erano anni complicati e lei ci invitava a non attraversare la vita con indifferenza, ma a schierarsi, a prendere posizione, a capire quello che ci succedeva attorno. Ed è qualcosa che mi è rimasto dentro.
3: So che Roberto avrebbe voluto che io continuassi a fare quello che lui desiderava, per cui più forte di tutto è stato mio figlio. Poi non si può vivere nell'odio, non si semina niente.
1: Quarta scena. Roma, quartiere di Primavalle. È la notte tra il 15 e il 16 ottobre del 73. Mario Grillo, Marino Clavo, Achille Lollo sono tutti militanti di Potere Operaio. si recano davanti all'abitazione di Mario Mattei, segretario del Movimento Sociale Italiano. Appoggiano una tanica di benzina accanto alla porta d'entrata e danno fuoco. Un rogo di vaste proporzioni investe la casa. I figli di Mario Mattei, Stefano e Virgilio, muoiono dopo una lunghissima agonia. Il gruppo lascia una rivendicazione: Brigata Tanas, morte ai fascisti. Aldo Grandi è autore del volume La generazione degli anni perduti, storie di potere operaio.
4: Prima Valle fu sicuramente un detonatore particolare all'interno di Potere Operaio. Teniamo conto che Prima Valle avviene nei primi mesi del 1973. Potere Operaio, nonostante quello che sostenne poi il giudice Calogero, si sciolse effettivamente a tutti gli effetti nel 1973, sempre nel convegno di Rosolina che si tenne pochi mesi dopo, cioè credo a giugno, credo fine maggio, inizio giugno o a giugno. Diciamo che la vicenda di Prima Valle dimostrò a coloro i quali erano fortemente critici verso la linea di Piperno e Scalzone, cioè Negri e gli altri, diciamo così, più propensi ad abbracciare l'autonomia operaia, non solo, ma anche in un certo senso una sorta di alleanza tra virgolette strategica con le Brigate Rosse, fu la prova, diciamo, che le azioni tipo lavoro illegale o le azioni di lotta armata, come le consideravano la linea dei romani, chiamiamoli così, erano in realtà capaci di produrre soltanto gli effetti disastrosi che portarono poi a Prima Valle.
1: Achille Lollo, Marino Clavo, Mario Grillo vengono condannati a 18 anni di reclusione per incendio doloso e duplice omicidio colposo, oltre che per uso di esplosivo e materiale incendiario con pena prescritta. Achille Lollo solo nel 2005 ammette di aver realizzato con altri un attentato dimostrativo con una bomba artigianale non esplosa rivolto a Mario Mattei, ma sostiene di non aver incendiato la casa con la benzina. Tutte le effettive dinamiche dell'atto non sono mai state chiarite. Quinta scena. Roma, 28 febbraio 1975. Viene ucciso Mikis Mantakas, studente dirigente del FUAN, l'organizzazione degli universitari del Movimento Sociale Italiano. Viene freddato da un solo colpo di pistola in piazza Risorgimento. Accanto al corpo senza vita di Mantecas c'è Franco Anselmi, uno dei leader dell'estrema destra romana. È irrequieto, ribelle, non sopporta l'ordine precostituito, nemmeno quei dirigenti del suo partito che stanno molando la lotta contro i rossi. Viene da quella borghesia romana che non disdegna di essere etichettata come fascista. Frequenta il liceo privato Federico Tucci.

0: Proprio a Milano, in quelle ore, un gruppo di missili protesta contro quello che definiscono lo strapotere dei comunisti nella società. Tra loro c'è un giovane Ignazio La Russa, a quei tempi segretario del Fronte della Gioventù, attualmente presidente del Senato e membro di spicco di Fratelli d'Italia.
1: Il comunismo non passerà! Il comunismo non passerà!
2: Il Fronte della Gioventù non si limita a partecipare alle manifestazioni anticomuniste. Il Fronte della Gioventù è ogni giorno, e ogni ora, e ogni istante in prima linea nella battaglia al comunismo. E lo testimonia Gino Marco, ferito quasi a morte dai comunisti.
0: Sesta scena, Milano, 13 marzo 1975. Sono le 13 e Sergio Ramelli è un giovane militante del Fronte della Gioventù. Appoggia il suo motorino davanti alla sua abitazione in via Amedeo 40. Viene aggredito da alcuni giovani di Avanguardia Operaia armati di chiavi inglesi. Il ragazzo tenta disperatamente di difendersi proteggendosi il capo con le mani. Urla forte ma viene colpito più volte e lasciato a terra. Esamine. Lo soccorrono alcuni passanti. Viene ricoverato al reparto Beretta del Policlinico. Muore il 29 aprile del 75 dopo una lunga agonia. Marco Costa è uno dei suoi aggressori.
3: Sembrò un'eternità, ma in realtà erano pochi minuti di attesa. Ad un certo punto, girandomi, vidi il ragazzo Ramelli che stava parcheggiando il proprio motorino. E a quel punto diede una gomitata ad Aldo e ci avviamo. E nel pezzo di strada brevissimo che ci separava da quel ragazzo, lui ci vide e io vidi lui. E quello fu per me il momento più tremendo che ancora rivivo adesso. Perché in quel momento io lo vidi negli occhi e provai molta emozione. Una delle emozioni era quella di dire lasciamo perdere, andiamocene via subito. Non si può. Non si può perché in quel momento mi ero reso conto che una cosa erano i fascisti idealizzati come simbolo e un'altra cosa era il ragazzo che avevo di fronte, che era praticamente un mio coetaneo. Ma qui inizia la mia colpa, credo la mia colpa più grossa, quella di aver comunque continuato, di aver fatto appello a quell'altra forza che c'era in tutti noi, che era la forza dell'ideologia, e quindi di andare avanti. E mi ricordo che lui mi mostrò il viso, ma io non ebbi la forza di colpirlo al viso perché avevo paura di provocargli uno sfregio, di rompergli dei denti oppure rovinargli un occhio. Per cui cercai di colpirlo al capo in modo da stordirlo. Perché quello era la cosa che si era prefissata di fare, stordirlo. E quindi cercai di farlo, non so con quanta forza lo feci. Di fatto però non riuscii nel mio intento. Cademo per terra tutti e due perché il motorino che lui aveva fra le gambe si sbilanciò e finimmo per terra. E poi dopo ancora il ragazzo continuava a dire no. E in quello stesso momento da una finestra sopra una donna si mise a urlare. E a quel punto però io non ce l'ho più fatta a continuare in questa mia azione, mi sono girato e sono scappato. Io ho sempre avuto la sensazione che in quegli anni ci fossimo dilaniati gli uni con gli altri, giovani contro giovani, ed è una cosa che non deve più ripetersi, è inaccettabile.
0: Settima scena, Milano, 16 aprile del 75. Una manifestazione per la casa organizzata da gruppi della sinistra extraparlamentare termina in piazza Cavour. Il neofascista Antonio Bragion estrae la pistola e fa fuoco contro una decina di giovani che sostano all'angolo con via Turati. Muore il giovane militante dell'MLS, Claudio Varalli.
4: Il compagno Varalli, passando da piazza Cavour con altri compagni, di ritorno da una manifestazione sulla casa, è stato fermato dalle canaglie fasciste del Fuan che lo hanno ucciso con una rivoltellata alla tempia.
0: Il 17 aprile del 75, il giorno dopo l'omicidio di Claudio Varalli, una manifestazione punta sulla sede missina di via Mancini. Gli scontri si fanno durissimi. Un camion dei carabinieri investe e uccide il giovane militante dei CAF Giannino Zibecchi. e quello che sentirete ora è il sonoro originale proprio di quegli scontri. Ottava scena, Milano, domenica 25 maggio del 75. Alberto Brasili e la sua fidanzata Lucia Corna passeggiano per piazza San Babila. Sono di sinistra, ma non militanti. Li seguono cinque missini. L'agguato scatta alle 22.30 proprio davanti alla sede provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, via Mascagni. Brasili viene ucciso, la sua compagna ferita in modo grave. Scarpe a punta, capelli a spazzola, cintura nera, vespino bianco con la bandiera tricolore sulla destra del cupolino. Così si vestono gli assassini di Alberto Brasili, le cui imprese sono racchiuse nella sceneggiatura del film di Carlo Liziani, San Babila ore 20, un delitto inutile.
5: La miccia da 5 minuti, basta una sigaretta, l'accendi nella borsa e poi la lasci in un angolo.
6: Tu non devi preoccuparti, ti faremo tirar fuori, come ci hanno sempre tirati fuori. Un'azione più è pericolosa e più ci fa godere. Un'azione è meglio di una scopata.

0: sapere quello che dicono di voi a sinistra. Te lo dico. Dicono che siete delle marionette manovrate dall'alto, che i vostri capocci prima vi mettono nei guai e poi vi mollano appena siete scoperti. E che voi siete così fessi che li coprite, li nascondete.
1: Voi capite questo signorino? Farebbe il cittadino modello fino al tramonto per poi, finito di lavorare, oppalà, diventare un altro. Un teppista, un bombardiere, un zambabelino.
2: Mi volete rovinare per una scemenza, maresciallo. Io ho messo la testa a posto.
1: Tu saresti capace anche di convincere il direttore dell'unità che sei vittima di un soppruso, di un'ingiustizia.
3: Scusi signora, sono del settimanale Sesso e Violenza. Buongiorno. E mi può concedere un'intervista?
4: Sì, volentieri.
3: Che cosa ha comprato la nostra bella signora in questo meraviglioso negozio per impotenti?
4: Un sesso di gomma, dal momento che non mi date il vostro.
5: Sta ferma, non toccare, lascia stare, piantala.
6: Ma scusa, siete tutti così voi di San Babila?
3: La nostra società è troppo materialista e noi dobbiamo combatterla. Dobbiamo avere tutti lo stesso ideale. Devono tutti credere e obbedire, punto e basta. Ma per ottenere questo ci vuole la violenza.
5: È vero che ti piace?
6: Dai!
5: Sì! È vero che ti piace così?
6: Mi fai male!
5: Dai!
6: Mi fai male!
5: Dai!
6: No!
5: Dimmi
6: no!
5: Se ti piace! No! Dai!
6: No!
5: Dai!
6: No! No!
5: È vero!
6: No! No! No! Lasciami! No!
3: Botte, le abbiamo prese tutte. Dentro ci siamo stati tutti. Fisicamente, per temperamento, tu saresti uno dei loro. Ma non provare a tradirci perché finisci diritto al cimitero, hai capito?
5: Ti sbagli e te lo dimostrerò.
7: Nona scena, Reggio Emilia, 12 giugno 1975. Mancano solo 3 giorni alle elezioni amministrative. Intorno alle 23 al Ceste Campanile, militante di Lotta Continua, si trova a convoglio sulla strada che collega Montecchio a Sant'Ilario, provincia di Reggio Emilia. Viene giustiziato con 2 colpi di pistola, uno alla nuca, il secondo dritto al cuore. La dinamica della sua uccisione risulta strana. Non esistono segni di alcuna colluttazione. Una giovane coppia ritrova il corpo senza vita di Alceste Campanile. Il dottor Francesco Fochi realizzerà la perizia autoptica sul corpo del giovane.
8: La notte tra il 12 e il 13 giugno mi trovavo con alcuni amici, con i conoscenti, in un locale per mangiare un panino dopo aver passato la sera in una riunione a Reggio Emilia. Abbiamo avuto la sgradita sorpresa di avere una coppia di amici, marito e moglie, che di ritorno da una loro serata a Parma avevano rinvenuto sulla strada di Sant'Ilario il corpo di una persona apparentemente giovane, sicuramente o gravemente ferita o morta, per cui erano corsi in paese a chiedere aiuto a qualcuno. Siamo andati a vedere cosa era successo. E è stato subito evidente che si trattava di un cadavere. Portava una camicia jeans e una ciubbino jeans, nonostante fosse abbastanza, però pioveva un po', quindi il caldo non era forte, e la giacca era spostata dalla linea mediana. Si vedeva sul taschino della camicia il segno di un foro e con bruciature intorno e una macchia di sangue molto modesta.
7: Partono subito le indagini. Tutto sembra portare ad una pista di destra fino al 1 ottobre del 75. Alcuni periodici riportano le dichiarazioni del padre di Alceste, Vittorio Campanile, secondo cui i colpevoli vanno ricercati fra i suoi amici più recenti, soprattutto quelli che aveva conosciuto negli ultimi 18 mesi militando in Lotta Continua. Il movente Alceste Campanile era al corrente di importanti informazioni relative al sequestro di Carlo Saronio, rapito e poi assassinato nell'aprile del 75. Ma molti anni dopo, nel 1999, 20 anni dopo l'omicidio di Alceste Campanile, arriva la svolta. Un bandito, un fascista, Paolo Bellini, negli anni 70 esponente di Avanguardia Nazionale, viene arrestato per alcuni furti. Davanti ai magistrati confessa, in tempi più recenti sarà condannato per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, 85 morti e 200 feriti. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità proseguiamo la narrazione sui tanti, troppi omicidi degli anni 70 con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè.
9: Il Lato Oscuro della Verità.
10: Sono le 8 e 23 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
13: Il Lato Oscuro della Verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della Verità.

la decima scena, che è composta però da tanti scatti. Roma, 1975. Una guerra senza frontiere si combatte per le vie della capitale. Chi porta blue jeans campanati, stinti, capelli lunghi non può passare in certe zone. La città è divisa dai colori nero e rosso. Si sa che al Parioli ci sono i fascisti duri. A Primavalle, Cinecittà, San Lorenzo, i rossi sono più forti. I neri di Monteverde vengono definiti dalla questura romana come i più pericolosi. In quella sezione del movimento sociale partono gran parte delle azioni. Nel gruppo originario c'è Franco Anselmi, i fratelli Giusva e Cristiano Fioravanti, Alessandro Alibrandi, figlio di un giudice del Tribunale di Roma.

siamo nel pomeriggio del 29 ottobre del 75. È un gruppetto di ragazzi si accinge ad aprire, come tutti i pomeriggi, la sezione Prenestino del Movimento Sociale Italiano. Arriva un'auto, un finestrino si abbassa, ne esce la canna segata di un fucile che esplode pochi e rapidi colpi. La scarica di pallettoni uccide sul colpo Mario Zicchieri, detto Cremino, per la sua corporatura esile, studente lavoratore di 16 anni, e ferisce Mario Lucchetti, 15 anni. Siamo nel 1976 ed è il primo anniversario della morte di Mikes Mantecas. Franco Anselmi e gli altri del gruppo di Monteverde attendono due ragazzi di sinistra fuori dal liceo Tacito. Estraggono i coltelli ma non uccidono. Pochi giorni dopo, in uno scontro con compagni davanti all'istituto Fermi, Valerio Fioravanti e Franco Anselmi impugnano i revolver e fanno fuoco. Uno, due, tre colpi senza ammirare qualcuno in particolare nel mucchio. Il battesimo di fuoco del gruppo inizia così, con un ragazzo in fin di vita all'ospedale. 11ª scena. Siamo a Milano ed è il 27 aprile del 76, via Guerrieri, sede del Movimento Sociale Italiano. Quella sera c'è malumore in sezione. La questura ha appena comunicato il divieto di tenere manifestazioni in occasione del primo anniversario della morte di Sergio Ramelli. Si respira un clima che precede la violenza. Poi improvvisamente la sede si svuota. Poco più in là c'è un gruppetto di ragazzi di sinistra. Uno di via Guerini tira fuori il coltello. In rapida successione spera colpi mortali sul corpo di Gaetano Amoroso, 21 anni. Vengono feriti Carlo Palma, 22 anni, e Luigi Spera, 20 anni. Gilberto Cavallini è uno degli assassini di Gaetano Amoroso. Molti anni dopo sarà condannato in primo grado per la strage alla stazione di Bologna.

Dodicesima scena, le 7.45 del 29 aprile del 76. Il missino Enrico Piedenovi esce dalla sua abitazione in Viale Lombardia, a Milano. Sale sulla sua utilitaria, si ferma dopo 100 metri al distributore di benzina. Lo stanno già osservando tre giovani a bordo di una Simca rubata la notte precedente. Due di loro scendono, si avvicinano alla macchina, sparano contro Piedenovi e raggiungono la Simca che si dirige verso Piazza Durante. Chicco Galmozzi, anni dopo ideologo di prima linea, sarà condannato per quell'omicidio. Tredicesima scena, è l'11 marzo del 77, ore 10. All'Università di Bologna è programmata un'assemblea di comunione e liberazione. Un gruppo di autonomi entra nell'Ateneo e cerca di interrompere il convegno. Intervengono polizia e carabinieri.

0: Sotto il portico di via Mascarella avvengono gli scontri più cruenti. I carabinieri sparano. Cade a terra, colpito a morte, il militante di Lotta Continua Francesco Lo Russo. La notizia della morte del giovane compie il giro della città. La sera, al Teatro Odeon di Bologna, si tiene l'assemblea del movimento.
1: Noi a Roma dobbiamo essere in tanti, che noi dobbiamo cercare di essere in tanti, perché a Roma prima di tutto che si giocano i rapporti di forza, che a Roma che noi dobbiamo andare a praticare degli obiettivi chiari per riuscire a ribaltare e a incasinare ancora di più questa situazione.
0: Quattordicesima scena, Roma, 12 marzo 77. È in programma la manifestazione nazionale del movimento. Almeno 100.000 persone giungono da ogni parte del paese, affrontano lunghi viaggi con treni locali dal sud al nord. L'autonomia è presente in forza. I gruppi della sinistra extraparlamentare aderiscono, ma con molte riserve. Gli autonomi erigono barricate ovunque, molotov con gipponi e macchine della polizia. Un pezzo del corteo tenta l'assalto della sede della DC in Piazza del Gesù. Per ore gli scontri coinvolgono l'intera città. La scena si sposta da Roma a Bologna proprio in quelle ore. Bologna sconvolta da gravi incidenti, vetrine infrante, ristoranti, armerie saccheggiate, barricate alte 2 metri. Gli autonomi sparano più volte contro le forze dell'ordine, che rispondono con le armi. Il ministro dell'interno Cossiga invia a Bologna l'esercito. L'emittente di movimento Radio Alice viene chiusa con forza dalla polizia e l'intervento che ascoltate avviene proprio in diretta.
2: La polizia alla porta.
3: Sono entrati.
2: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
3: Ecco, stiamo strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.
0: Quindicesima scena, siamo a Roma, Piazza Navona, 12 maggio del 77. Il Partito Radicale chiama a raccolta i militanti. C'è in programma una manifestazione, gruppi di autonomi si scontrano con la polizia, partono le cariche. Agenti in borghese sparano contro i giovani. La 19enne Giorgiana Masi viene uccisa sul ponte Garibaldi. Un colpo secco interrompe il racconto del parlamentare Mauro Mellini in diretta su Radio Radicale.
4: È una cosa molto grave: dalla parte sul fondo di Piazza Navona c'è una squadra di poliziotti, perché non possono essere altro che poliziotti, perché stanno anche insieme ai poliziotti in divisa, che sono armati, abbiamo visto, sono in borghese, difficilmente riconoscibili, perché non hanno nemmeno il solito abbigliamento dei poliziotti, ma con chiaro il solito modo di travestirsi, un po' mezzi per passare per manifestanti, armati di pistola. Questo è un fatto molto grave, perché ovviamente in queste condizioni possono succedere le cose più incredibili in situazioni di questo genere.

0: giovani e belli.
1: Due giorni dopo, sedicesima scena, 14 maggio 1977, via De Amicis, Milano. Gruppi armati sparano contro la polizia uccidendo il sottufficiale Antonino Custrà. Walter Grecchi, Maurizio Azzolini, Massimo Sandrini, Marco Barbone, Giuseppe Memeo, Mario Ferrandi. Nel 77 sono solo dei ragazzini. Quel giorno si mettono alla

0: Dai giubbotti degli autonomi molti estraggono armi da fuoco, lunghe e corte. Sarà una calibro 7,65 ad uccidere il brigadiere di pubblica sicurezza, Antonio Custà. Gli agenti Salvatore Bisesti e Michele Santoro restano feriti. Il passante Marzio Golinelli perderà un occhio. Il colpo mortale contro Custà viene sparato da Mario Ferrandi con una Beretta 7,65. Anni dopo sarà un militante di prima linea. Del gruppo dei ragazzini restano le fotografie diventate simboli degli anni di piombo, quelli che hanno compiuto il giro del mondo. Si vedono giovani fuggire, il terzo con viso scoperto e un altro coperto da un passamontagna in posizione di tiro a gambe larghe mentre punta l'arma contro la polizia. Di quella giornata resta il racconto concitato ma straordinario di Liderno Salvador, giornalista di Radio Canale 96.
1: All'incrocio di Via Lona con Via De Amicis c'è un attimo di sosta in quanto c'è la polizia sulle jeep in Via De Amicis a circa 100 metri, c'è chi vuole andare contro la polizia e chi invece no. Ecco, la polizia è scesa dalle jeep, si sta schierando. Ecco, cominciano subito a sparare, è stata lanciata una moto, ecco i colpi di arma da fuoco, sentite, hanno sparato, ecco che sparano, sentite il panico, sentite, ecco. Ecco, cominciano, l'aria è respirabile, c'è uno con una bomba a mano, ananas in mano. Sta bruciando una filovia, la 97. Ecco le bombe, avete sentito l'esplosione? Scappano tutti. Io sono qui in un angolo, non so che cosa fare. Scusate, ma anch'io sono... Stanno spostando le macchine per fare le barricate. Ecco, un altro lacrimogeno è arrivato. Io non mi muovo in quanto non vorrei essere colpito da proiettili vaganti.

17esima scena, il 30 settembre del 77, siamo a Roma. I fascisti aggrediscono un giovane di lotta continua, per lui c'è la prognosi riservata. La risposta dei rossi è immediata. Alcune migliaia di persone si danno appuntamento nei pressi della sezione del Movimento Sociale Italiano della Balduina. Gli scontri si ripetono fino alle 8 di sera. A quel punto Cristiano Fioravanti, fratello di Giuseppe, e Alessandro Alibrandi estraggono una pistola e colpiscono Walter Rossi. Il benzinaio Giuseppe Marcelli viene ferito in modo grave. Cristiano e Alessandro si contendono l'arma. Siamo alla 18esima scena. È il 7 gennaio del 78, tardo pomeriggio.

0: Due ragazzi escono dalla sezione Messina di via H. Larenza, nel quartiere del Tuscolano. Gli affianca una Renault 4 rossa. Quattro giovani bloccano il passo dei due missini, caricano una mitraglietta Scorpio e fanno fuoco. Franco Bigonzetti cade sul colpo mentre Francesco Ciavatta viene portato a San Giovanni, dove spira dopo pochi minuti. La Renault 4 si dilegua nel buio. Bigonzetti e Ciavatta hanno rispettivamente 19 e 18 anni, ma la giornata non finisce qui. La notizia del duplice omicidio fa il giro della città. In pochi minuti al Tuscolano arrivano migliaia di fascisti pronti a vendicare Ciavatta e Bigonzetti. La tensione è forte, basta la presenza di un giornalista del telegiornale per scatenare il tumulto. In pochi minuti via Calarenza viene travolta da ragazzi armati di bastone e pistole che inseguono poliziotti mentre i carabinieri lanciano lontano i loro lacrimogeni. In furia alla battaglia, un ufficiale dell'arma, Edoardo Sivori, parte un colpo che toglie la vita per sempre a Stefano Recchioni, pure lui, missino di 19 anni. 19esima scena.
1: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannuzzi, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Roncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
0: Siamo a Milano. Sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Come avete sentito, Radio Popolare di Milano interrompe le sue trasmissioni. Il silenzio maschera il rumore sordi di passi veloci, quelli di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi, detto Iaio, 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo, due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. La loro vita si spegne sotto i colpi di otto proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Un'esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. E dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. L'inchiesta sulla morte di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannuzzi è stata riaperta recentemente dalla magistratura di Milano e Danila Tinelli continua a chiedere verità e giustizia.
2: Sono stati scelti per ammazzarli. Lei pensi che io abitavo in via Montenevoso e sopra di me avevo i servizi segreti, perciò è stata una scelta per sviare le indagini su Moro. Può darsi che abbia visto qualcosa, che quando si vede qualcosa può darsi che è destinato a scomparire. Quello non posso dirlo. So che eravamo seguiti io anche mio figlio, Altrimenti il giudice in 27 anni sarebbe venuto al dunque. Se fossero stati due fascistelli a ammazzarli, e il caso sarebbe risolto in 24 ore. Purtroppo è una cosa legata al terrorismo, infatti noi siamo vittime del terrorismo.
0: 20esima e ultima scena. Siamo a Roma, 22 febbraio 1980. Tre persone si presentano a casa di Valerio Verbano, militante di Autonomia Operaia di Roma. Siamo amici di suo figlio e vorremmo parlargli, dicono alla madre, che apre. Viene subito immobilizzata e la stessa sorte tocca al padre. Sono armati con pistole munite di silenziatori. Valerio non è ancora tornato da scuola. Alle 13:30 apre con le sue chiavi la porta di casa ed è subito assalito dai tre, con i quali ha una breve colluttazione, poi viene immobilizzato e ucciso con un colpo alla nuca. Valerio Verbano, pochi mesi prima, fotografa i giovani militanti dell'estrema destra romana. Li segue davanti ai loro bar e inserisce foto di didascalie in un dossier. Dopo la sua morte, il giudice di Roma, Mario Amato, sequestra il documento di Verbano e inizia le indagini sui neofascisti. Sarà ucciso pure lui il 24 giugno dell'80 dai NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, la stessa sigla che sarà ritenuta responsabile della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Questo è il racconto di Carla Verbano.
3: Ho sentito suonare alla porta, ho chiesto chi era, mi hanno detto: siamo amici di Valerio, vogliamo aspettarlo. Allora io ho aperto la porta, come ho aperto la porta ho visto tre ombre, e una ho visto come un flash, aveva i capelli lunghi, ma si è messo subito il passamontagna, e anche gli altri ci hanno buttato sul letto, a me e mio marito, ci hanno legato, imbavagliato con lo scotch, quello da pacchi, e lì siamo rimasti. Lì per lì ho pensato fossero dei rapinatori, perché era già successo che erano venuti dei ladri qua vicino, ma poi ho cambiato subito, perché ho pensato subito che erano per Valerio, anche perché avevano cercato lui.
0: E oggi il dolore di tutte queste vite spezzate resta soprattutto nei loro familiari e negli amici. Molti non hanno avuto giustizia, altri sono stati pure dimenticati. A destra, Stefano Cecchetti, Alberto Giaquinto, Francesco Cecchini, Paolo Di Nella, Carlo Falvella, Angelo Mancia, tutti a Roma. A Padova, Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, i primi uccisi dall'IBR. A Torino, Roberto Crescenzio, militante del fronte della gioventù Asso Vivo nel Rogo al bar Angelo Azzurro. A sinistra, Mariano Lupo. A Parma, Luigi Di Rosa a Sezze Romano. A Torino, il militante di lotta continua Tonino Micichè. A Lamezia Terme, Adelchi Argada. A Roma, Ivo Zini e Roberto Scialabba uccisi dai NAR. Una lunga scia di sangue che meriterebbe ancora oggi una riflessione profonda da parte della società civile e politica italiana.
4: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Sono le 8:59.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me, come sempre, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiani. Benvenuta, Beatrice.
4: Grazie, buonasera.
2: E bentornata, visto che ormai hai già... questa credo sia la tua terza puntata, giusto?
4: Sì.
2: Dopodiché abbiamo voluto quest'oggi ospite in collegamento da Roma, dove attualmente si trova, Matteo Angioli. Benvenuto.
5: Ciao Max, bentrovati a tutti voi.
2: Allora, chi è Matteo Angioli, naturalmente? Matteo Angioli è stata una delle persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella, e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo, perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno degli uomini, uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
5: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto, Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
2: Matteo, qual era l'approccio, e soprattutto vorrei dire l'approccio politico, ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
5: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna, però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio, e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sotto organico, con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo, ma che sono e che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
2: Matteo,
5: direi che è la situazione di fondo.
2: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa. E vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato con lavorando con detenuti, tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse, e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'andrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui, perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
3: Penso che sono completamente d'accordo, e puntualizzo tuttavia quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso della responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire, e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Matteo. Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
2: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il Gruppo della Trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere. Il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, e quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri? Risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
5: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. Se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che debbe recuperare le persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare. Già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
2: cioè, esatto, cioè la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi te, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro. Su questo
5: sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata una mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
2: Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Ajani, ha 21 anni, studia all'università beni culturali, giusto, Beatrice? Allora, te la presento, Matteo, perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, meno della più della metà dei miei anni. Allora, anzi, meno la metà dei miei anni. Domanda: vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
5: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale, intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse un conglomerato di
2: tra l'altro
5: persone.
2: Matteo, Marco Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivava esatto, anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professor Iuri Aparo di Marco Pannella.
5: Certo.
2: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stata una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quelli che sono i diritti appunto dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
3: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere, no, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella posso dire solo bene. Però dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno in opportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità. Per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o
2: è leato, definito, certo.
3: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro, cioè lo deve guidare attraverso una opportuna coltivazione appunto della propria libertà, che non può essere disgiunta dalla responsabilità.
2: Matteo, hai sentito com'è rigoroso il professore? Ma 49 anni di carcere probabilmente ti rendono poi necessariamente anche molto necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che, come spesso succede essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
4: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
2: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte. Cioè, tu oggi hai portato una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
5: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano, perché io non sono mai in televisione? Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
2: Certo.
5: E bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
2: certo,
5: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa e andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri, quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti e molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio, diciamo, battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, al Parlamento Europeo e in Italia. E poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
2: Come questo a dire, hai visto la crema delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito e per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Chiedo, andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
0: Sono le 10:25.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo trattato, abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
8: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
2: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
8: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, è anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva, il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione, che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso, quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
2: Professore, a questo proposito, allora, la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice, guardate, che sono, i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono reati che le persone percepiscono come estremamente invasive. Tu hai 21 anni, sei una donna, sei una studentessa, che percezione hai tu della realtà che ti circonda rispetto al tema della sicurezza? Cioè, tu quando esci la sera, quando sei fuori, ti senti in qualche modo in pericolo? Senti di avere paura, di avere bisogno di protezione? Qual è il tuo vissuto?
4: Sì, no, devo dire che per fortuna non ho mai avuto esperienze di pericolo. Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia, insomma, quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente poi viene da stare attenti, però non saprei dire se...
2: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena magari per omicidio? Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
4: No, sicuramente diciamo il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro i reati ci sono delle persone, e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, e quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco di sera.
2: Professore Aparo, la faccio parlare col professor Amadori. Professore Amadori ha detto poc'anzi. Ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale, delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
3: Sono ultra d'accordo, al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo, d'essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama cooperativatrasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni un detenuto che peraltro è

0: Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo, mentre il professor Amadori è... io sono psicologo, mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè, il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque puntualizzo, in estrema sintesi, che non è che è il lavoro in quanto stipendio, in quanto attività, è il lavoro che, dal momento che lavorare presuppone collaborare con gli altri, avere delle responsabilità verso gli altri, avere una progettualità che viene coltivata con gli altri, tutto questo fa in modo che la persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
1: Allora, aspetti un attimo, professore. Professor Amadori, deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti?
2: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi con il professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratorio, nelle scuole per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni. Il teatro è una medicina. Il fatto che lo si faccia in carcere è ancora più nobile, e mi aspetto dei risultati ancora più evidenti, ancora delle evidenze ancora più nette circa l'estrema utilità ai fini della maturazione proprio di quel senso di responsabilità e di relazione, di capacità relazionale, che è il miglior antidoto non solo alla recidiva, ma in generale quella che viene chiamata devianza. Quindi questo portare la cultura in carcere, portare, diciamo, il carcere nella cultura è una cosa molto bella, molto efficace, che si dovrebbe divulgare di più. Torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco, invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni, però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato, e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che, lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà, contribuiscono al proprio miglior

0: umano e un miglioramento anche della società, quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
1: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
2: certo.
1: Sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso, cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professore Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo e non solo quello, perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire la verità stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra, ma intanto che si viaggia, diciamo così, col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
2: Professore Amadori, so che lei è impegnato, lo lascio andare, però l'aspetto qua in studio perché, come vede, noi voliamo piuttosto alto anche con temi particolarmente complessi. Grazie ancora di essere stato con noi.
0: Grazie a voi,
2: davvero.
0: Complimenti ancora.
1: Grazie.
0: Arrivederci, vice professore. Arrivederci.
2: Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
3: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. In quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: la ferita. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente lei anche quando canta mette tanta tanto pathos, diciamo.
1: Questo pezzo è nato in carcere. Lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico, e poi ho visto te. È un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene per prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio. E quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
0: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter. Noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
2: Sì, sì, lo conosco.
0: Lo conosci, ok. Allora, vai Peter.
3: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa, inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
0: Allora, monologo potentissimo, professore, la domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film, la verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando, su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
1: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia, diciamo, più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
0: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
2: Grazie a voi.
0: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 10:59.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta il contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 11 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Dopo il passaggio temporalesco delle ultime ore, il tempo si avvia verso un nuovo consolidamento della stabilità, con qualche eccezione, ma con temperature decisamente più sopportabili. Nella prima parte della giornata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo rischio di temporali, concentrato specialmente sui monti campani e calabresi e in Sicilia orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Mercoledì 17 maggio 1972, sono le 7:30. Milano si alza con la sveglia puntata. La radio parla di traffico intenso sulla tangenziale, di qualche incidente in città, il terreno è scivoloso, si prevedono pioggia e grandine in mattinata. Lo speaker racconta le notizie del giorno, un operaio di Dalmine che cade da un'impalcatura, la visita di Richard Nixon a Mosca, l'isolamento da Hue in Vietnam della base americana di Da Nang, lo sciopero di 300.000 statali. Siamo nel mezzo di una settimana come tante. I taxisti si recano alla solita fila in stazione centrale, portano uomini di affari negli aeroporti, borse zeppe di carte, agende, appuntamenti. C'è la metropolitana tracarica di persone, la linea 1, quella che va da Sesto San Giovanni a Lotto, i filobus 90 e 91 che percorrono la circonvallazione estrema sono presi d'assalto. Corrono in ogni direzione, ognuno per la propria strada, vanno via, veloci, con le mani ficcate in tasca, il bavero alzato e il giornale tra le braccia. Poi consumano le colazioni in fretta, un cappuccino, una pasta, il biglietto del tram e via. Alle 9 i mezzi pubblici sono già vuoti. Milano è ormai dentro alle fabbriche. Si sente il respiro affannoso degli altoforni di Sesto San Giovanni, i torni e le frese della Falca, il carico e lo scarico dei camion della Pirelli Bicocca, i rumori metallici della Breda, anche i telefoni degli uffici del centro iniziano a squillare. Sono le 9:15, questura di Milano, centrale operativa di via Fate Bene Fratelli. Una voce lontana e metallica giunge dalla radio di un equipaggio della squadra volante della polizia. C'è un uomo ferito da colpi di pistola in via Cherubini. È il commissario Luigi Calabresi, ferito da colpi di pistola. Sta sanguinando dal capo. Chiamate altre vetture che arrivino subito. Fate presto, non si può perdere un attimo. Il commissario Luigi Calabresi cade tra la sua 500 rossa e una Opel Kadett, parcheggiate con la parte interiore accostata dallo spazio traffico. Il poliziotto si collega ancora con la centrale operativa. Mandateci un'auto ambulanza, fate presto, forse si riesce a salvare. Passano pochi minuti e Luigi Calabresi viene trasportato all'ospedale San Carlo da un'auto della Croce Bianca. Il commissario muore alle 9:47 del 17 maggio 1972. Quando il killer lo uccide, Luigi Calabresi ha 35 anni, è il vice direttore dell'ufficio politico della Questura di Milano. Lascia una moglie, Gemma, due figli, Mario e Paolo, e un terzo che deve ancora nascere, Luigi. Il lavoro di Calabresi non è, a quel tempo, tra i più facili. Controlla l'attività dell'arcipelago dei gruppi della sinistra e della destra extraparlamentare. Si trova al centro dell'inchiesta più complessa della storia dello stragismo italiano, quella della bomba del 12 dicembre del 69 alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana a Milano. Delle fasi iniziali dell'inchiesta neanche l'artefice. Calabresi riceve indicazioni e ordini precisi dai suoi superiori di Milano, Marcello Guida, Antonino Allegra, che a loro volta dipendono dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto da Federico Umberto D'Amato. Bruno Ambrosio, ormai scomparso, è uno dei primi inviati della televisione ad accorrere a Milano in via Cherubini.
4: Ma le azioni erano pesantissime, il clima era, se possibile, ancora più pesante. E il fatto che in qualche modo Calabresi dovesse pagare una presunta colpa era così circolante nell'aria, nei manifestini, nelle cose, eccetera, che ormai sembrava quasi impossibile.
3: Il clima che precede l'omicidio di Luigi Calabresi è incandescente. Sono in corso le inchieste sulla strage di Piazza Fontana, sulla morte dell'anarchico Pino Pinelli, caduto dal quarto piano della questura di Milano proprio dallo studio di Luigi Calabresi. Gad Lerner, ai tempi, è un giovanissimo militante di lotta continua.
5: Esisteva in Italia, in quel periodo, un doppio livello perfino negli apparati dello Stato. Tanto era senza quartiere e pronta anche a ricorrere a mezzi illeciti la lotta tra appunto le diverse parti politiche e settori deviati delle stesse istituzioni e l'opposizione che era sorta a sinistra.
3: Lotta Continua è già la principale organizzazione della sinistra extraparlamentare accusata di essere dietro all'omicidio di Luigi Calabresi, come ricorda Enrico De Aglio.
6: Lotta Continua venne accusata svariate volte dell'omicidio di Calabresi, a partire dal giorno dopo dell'omicidio venne arrestato anche un militante di allora che si chiamava Angelo Tullo, che poi venne scarcerato subito dopo. Poi nel corso degli anni, diverse volte, il nome di Lotta Continua o il suo servizio d'ordine o persone specifiche del servizio d'ordine di Lotta Continua vennero accusate, ma fondamentalmente a livello giornalistico, no? Mentre invece il nome di Pietro Stefani e il nome di Compassi non erano mai comparsi.
3: Il lato oscuro della verità ricostruisce oggi l'omicidio di Luigi Calabresi e parte dalla prospettiva dei testimoni intorno a via Cherubini a Milano.
7: Passavo di qua quando ho sentito quello che è successo, quindi sono rimasta così scioccata che in fondo non sono riuscita in quel momento a capire cosa stavo vivendo. Nel tempo ovviamente ho capito il dramma che è successo.
8: È meglio dimenticare certe cose, le preferisco.
9: Perché?
8: Perché sono troppo triste. Perché lo conoscevo personalmente.
10: Mentre venivo in negozio sentivo sparare. Sono andato fuori a vedere e ho visto questa persona che non sapevo che era commissario. E niente, era appoggiato lì al 500, che pensavo di soccorrerlo, ma poi ho visto che aveva un buco nella testa qua e uno dietro la schiena.
3: Milano, 17 maggio del 72, Pietro Pappini percorre via Cherubini con la sua Alfa Romeo 2000. Si dirige in via Mario Pagano, scorge una Fiat 125 blu targata MI16802 che procede lentamente. Dalla macchina scende un uomo alto che raggiunge il commissario, dice Pietro Pappini. Gli punta la pistola con canna lunga ed esplode due colpi alla tempia. Mentre la vittima si accascia al suolo, lo sparatore tiene sempre la pistola in mano, indietreggia e raggiunge l'auto che nel frattempo si era avviata, prendendo posto sul sedile accanto ad una donna alla guida. Anche Luigi Gnappi si trova nei pressi dell'abitazione del commissario Luigi Calabresi. A fianco del killer, dice, c'era una donna. Mi sembrava molto giovane. Adelia Dal Piva scende dalla sua abitazione vicino a via Cherubini per imbucare una lettera e dice: dalla Fiat 125 scesero un uomo e una donna che stava al posto di guida. Portava pantaloni neri, un giacchetto senza maniche e senza collo che scendeva fino alle cosce. Un uomo e una donna alla guida dell'auto, dicono i testimoni. Teniamo presente questo particolare. Gli investigatori indirizzano la pista verso la sinistra extraparlamentare, poi indagano gli ambienti della destra eversiva. Il 20 settembre del 72 vengono arrestati al valico di Brogeda Gianni Nardi, Bruno Stefano e la cittadina tedesca Kies Gudrun. Sulla loro auto i poliziotti trovano un arsenale da guerra. Alcuni testimoni dell'omicidio calabresi notano una certa somiglianza tra il fotofilm del killer e Gianni Nardi. La pista di destra esce di scena con la scomparsa di Nardi nell'incidente a Mallorca, in Spagna, nel settembre 1976. Nelle inchieste sull'omicidio di Luigi Calabresi spuntano le dichiarazioni dei pentiti dell'organizzazione terroristica Prima Linea. Roberto Sandalo e Michele Viscardi coinvolgono direttamente Lotta Continua nell'organizzazione dell'agguato, ma nulla accade fino al 20 luglio 1988, il giorno della svolta. Leonardo Marino, militante di Lotta Continua, parla del delitto di Luigi Calabresi. Dice di aver partecipato a quell'omicidio. Era lui al volante della Fiat 125 blu. Per Marino, il killer del commissario è un ex militante di Lotta Continua di massa, Ovidio Bonpressi. L'incarico viene dall'esecutivo nazionale dell'organizzazione, in particolare dal responsabile del servizio d'ordine Giorgio Pietrostefani, e direttamente dal leader Adriano Sofri, che gli avrebbe dato il mandato nel corso di una manifestazione a Pisa. Dopo le rivelazioni di Leonardo Marino, il 28 luglio dell'88 vengono arrestati Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bonpressi, e fin da subito nasce la contrapposizione tra due versioni: Gianfranco Maris, l'avvocato che difende Leonardo Marino, e leader di Lotta Continua, Adriano Sofri.
4: Ho l'impressione che sia uomo estremamente sincero e tormentato, che desidera riscattarsi moralmente, che rivede il suo passato con spirito critico nel quadro di una rivisitazione etica e politica della vicenda.
9: Io spiego fin dall'inizio che quello che per tutti è stato un enigma insolubile, umanamente travagliato, drammatico e così via, allora perché uno come Marino, da nessuno cercato, avrebbe dovuto andare dai carabinieri, consegnarsi, confessare, accusare gli altri, eccetera, eccetera, e la mia risposta è sempre stata: Marino non è andato dai carabinieri, ma i carabinieri da Marino.
3: Quello per l'omicidio di Luigi Calabresi è un lungo processo, un lungo iter giudiziario controverso e denso di colpi di scena e contraddizioni. La magistratura, dopo un lungo iter giudiziario, nel gennaio del 97 condanna in via definitiva Sofri, Bonpressi e Pietrostefani a 22 anni di reclusione per l'omicidio di Luigi Calabresi e Marino a 11. Sofri e Pietrostefani vengono processati come mandanti dell'omicidio, seguendo la normativa penale ordinaria in vigore nel 1972. I primi due gradi di giudizio, 1990 e 1991, si concludono alla fine con la condanna degli imputati. Adriano Sofri non interpone appello perché vuole scontare la pena come forma di protesta, in quanto, come gli altri, si dichiara sempre estraneo pur assumendosi una responsabilità morale. La sentenza non ottiene però esecuzione per l'effetto espansivo del ricorso presentato dai suoi coimputati. Anche Leonardo Marino fa appello. Dopo la nuova condanna, Sofri cambia idea e presenta il ricorso in Corte di Cassazione. Sofri, prima dell'inizio del giudizio di legittimità, intraprende uno sciopero della fame per protestare contro lo spostamento del giudizio dalla prima sezione, quella di Corrado Carnevale, alla sesta. Il presidente della Cassazione affida allora il giudizio alle sezioni unite, che annullano nel 1992 questi primi verdetti, affermando l'impossibilità di erogare una condanna sulla sola base di una chiamata in coreo priva di riscontri oggettivi. Nel seguente giudizio di rinvio in appello, siamo nel 1993, Sofri e tutti i coimputati, compreso Marino, vengono assolti in base all'articolo 530,2 del codice di procedura penale, che riguarda quei casi in cui il vecchio codice prevede l'assoluzione per insufficienza di prove, con l'apporto decisivo dei giudici popolari. Viene definita una sentenza suicida e apre le porte ad un nuovo annullamento in Cassazione nel 94, accogliendo il ricorso della Procura di Milano. Arriva così un nuovo giudizio di rinvio, 1995, più veloce e meno seguito dal pubblico, che questa volta si conclude con la condanna di Sofri e degli altri. Sofri presenta quindi una denuncia contro il magistrato Gian Giacomo Della Torre, accusato di aver fatto pressione sui giudici, ma viene archiviata 2 anni dopo. Questa ennesima sentenza viene infine confermata in Cassazione nel 1997, passando in giudicato dopo 7 gradi di giudizio, compresi gli annullamenti. Di conseguenza Sofri e Bonpressi si costituiscono presso il carcere Don Bosco di Pisa. Giorgio Pietrostefani rientra dalla Francia e si costituisce in comune accordo con Sofri e Bonpressi. La condanna definitiva ammonta a 22 anni per Sofri e Pietrostefani, ritenuti mandanti dell'omicidio, 22 anni a Bonpressi come esecutore materiale, mentre a Leonardo Marino vengono concesse le attenuanti generiche e reato è dichiarato prescritto. Sofri, Bonpressi e Pietrostefani intraprendono a quel punto uno sciopero della fame di protesta e ovunque si tengono manifestazioni di sostenitori dei 3 condannati. Sofri, Bonpressi e Pietrostefani presentano un'istanza di revisione presso la Corte d'Appello di Milano, bocciata nel 1998 dopo il parere negativo della Procura. Il 6 ottobre del 98 la Cassazione annulla il giudizio d'appello. Il 4 novembre dello stesso anno il Parlamento approva una legge votata all'unanimità da Ulivo e Polo per le Libertà che sposta la competenza per le istanze di revisione dei processi alla Corte d'Appello del distretto più vicino a quello in cui si è tenuto il dibattimento contestato. Gli avvocati difensori presentano a quel punto un ricorso presso la Corte d'Appello di Brescia, che all'inizio dà parere negativo. La Cassazione accoglie nuovamente il ricorso e successivamente la Corte d'Appello di Venezia accetta di rifare il processo. Il 24 gennaio 2000 la Corte d'Appello di Venezia rigetta l'istanza di revisione dopo 6 giorni di Camera di Consiglio. A quel punto, nel 2003, il problema si sposta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che alla fine respinge un ulteriore ricorso dei 3 condannati chiesto a causa dell'irregolarità testimoniale sulla teste Bistolfi in violazione dell'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Nel 2005, dopo le dichiarazioni del 1998 di Raimondo Etro e di altri brigatisti che sostengono la colpevolezza di Valerio Morucci, viene presentata una nuova richiesta di revisione alla Corte d'Appello di Milano per ragionevole dubbio di non colpevolezza, ma viene alla fine respinta. In totale si tengono 9 gradi di giudizio sul caso Calabresi, 7 regolari, 2 di revisione, per un totale di 4 condanne, 2 annullamenti, 1 assoluzione e 2 conferme in Cassazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità proseguiamo il racconto sull'omicidio di Luigi Calabresi con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
11: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
12: Erano circa le 9:20 di questa mattina, il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini al numero 6. Stava raggiungendo la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante dalla casa. E questa. Mentre si accingeva ad infilare le chiavi nella serratura dell'automobile, le chiavi poi sono state trovate sotto la vettura, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. Una sembrava essere una donna ed era al volante. L'altra un uomo alto e biondo che ha indotto alcuni a pensare ad uno straniero. Qui in questo punto l'uomo sceso velocemente dall'automobile ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. Calabresi è caduto colpito a morte. L'uomo che si copriva il volto con un giornale è risalito subito a bordo della vettura. I passanti erano terrorizzati dalla scena che si era svolta sotto i loro occhi rapidissima. La 125 blu ripartiva facendo una spericolata manovra e seguendo via Rasori, la stiamo seguendo anche noi e vediamo qui sulla cartina il percorso che ha fatta da via Cherubini, diretta verso via Rasori, e dopo aver urtato un'altra automobile che si trovava sul suo percorso, proseguiva in direzione di Piazzale Baracca e si fermava proprio in questo punto. Qui l'hanno trovata con il motore ancora acceso gli agenti di polizia, dei due che la occupavano nessuna traccia. La polizia scientifica, dopo che era stato accertato che la vettura era stata rubata, ha compiuto i rilievi per scoprire eventuali impronte digitali. Sembra che non se ne siano trovate. Non si sono trovati neanche i bossoli dei proiettili esplosi da una pistola, probabilmente a tamburo, un'arma da guerra. Intanto si cercava di portare aiuto al commissario Calabresi. I medici dell'ospedale San Carlo non hanno potuto nulla contro la gravità delle ferite, una alla spalla, una alla nuca, una ai reni. Tutti i mezzi del reparto rianimazione sono stati impiegati, ma purtroppo non c'era più niente da fare. Il corpo del commissario è stato ricomposto e trasferito all'obitorio. Domani mattina sarà sottoposto all'autopsia.
3: Il mistero che avvolge l'omicidio di Luigi Calabresi sta tutto nella figura di Leonardo Marino. Ex militante di Lotta Continua, operaio della Fiat a Torino, Marino effettua numerose rapine di autofinanziamento per conto dell'organizzazione, sostengono i magistrati. Per le sue tasche sospetta la difesa. Ma da dove parte la storia di Leonardo Marino?
13: Io sono nato in provincia di Caserta, esattamente a Pastorano. Sono nato nel 1946, sono rimasto, diciamo, a mio paese fino all'età di 5 anni. Poi, siccome mio padre faceva il ferroviere, ha avuto un trasferimento e così con tutta la famiglia ci siamo trasferiti a Torino. Non erano ancora gli anni del boom, diciamo negli anni 60, quando ci sono state, diciamo, immigrazioni di massa per. Soprattutto per me, così, un bambino di 6 anni andare a scuola in un posto dove anche così è rivisto come il terrone, no? Il mio primo lavoro è stato in una fabbrica di occhiali. Nel frattempo avevo fatto domanda alla Fiat, perché insomma, in quegli anni così, chi abitava a Torino, il traguardo massimo era quello di,
14: certo, di essere, andare a lavorare alla Fiat.
13: Sì, di essere assunto alla Fiat, un lavoro sicuro. All'inizio l'impatto è stato molto pesante, ma poi così, anche per orgoglio, diciamo, ho resistito e poi ho lavorato, diciamo, alla Fiat fino a quando poi sono stato licenziato. Se non ricordo male, nel 70, per un motivo molto banale, perché ritardai a inviare un certificato medico. A Torino, all'interno, diciamo così, di Lotta Continua, ero conosciuto praticamente da tutti. Non è che stessi più con uno più con l'altro, ero amico di tutti.
3: Il pentito Leonardo Marino è stato ritenuto credibile dai giudici italiani, ma quali sono i punti importanti del suo racconto davanti ai carabinieri e nelle aule giudiziarie? Marino parla di un livello illegale occulto dell'organizzazione Lotta Continua, di ordini precisi ricevuti da Giorgio Pietrostefani, allora capo della struttura del servizio d'ordine, e direttamente da Adriano Sofri durante un comizio a Pisa. Adriano Sofri avrebbe dato a Leonardo Marino l'ordine di uccidere il commissario Luigi Calabresi a immagini di un comizio a Pisa il 13 maggio del 72, quando migliaia di persone protestavano contro l'uccisione dell'anarchico Franco Serrantini. Quel giorno a Pisa, accanto ad Adriano Sofri, c'era anche il militante di Lotta Continua, Guelfo Guelfi.
15: Io ed Adriano siamo sempre stati molto prossimi dalla fine del comizio fino alla sera a casa della sua ex moglie, la Alessandra Peretti. E quindi vuol dire che siamo stati vicini a distanza di un metro e mezzo, dalle 6 del pomeriggio fino alle 9:30-10 di sera.
16: Poi voi Marino l'avete incontrato a casa della moglie di Sofri.
15: Sì, questa mi pare è così, la contraddizione, la ciliegina che sta sulla torta, perché se un mandante di un omicidio tanto efferato ma anche complicato come è stato l'omicidio Calabresi avesse dovuto dare delle disposizioni e articolare, insomma, queste disposizioni con delle motivazioni, quale migliore occasione poteva essere quella dell'incontro a casa di Alessandra Peretti, dove appartatamente e separatamente, senza alcun disturbo, avrebbero potuto parlare e precisare di questa cosa. Marino non si ricorda, se l'è ricordata dopo quella circostanza. È, come dire, un piatto freddo, è un piatto costruito un po' secondo quanto siamo, posso aver ragionato in tutti questi anni, un po' in casa Marino, un po' in una compagnia dei carabinieri e un po' in un tribunale della Procura di Milano.
3: Tra il 1997 e il 1998 realizzo una nuova indagine sull'omicidio di Luigi Calabresi. Così mi reco più volte nel carcere Don Bosco di Pisa, dove era detenuto Adriano Sofri. Nella saletta della biblioteca del carcere Don Bosco di Pisa ho registrato queste conversazioni praticamente inedite.
17: Sia dei nostri accusatori, dei magistrati che ci accusavano. Ti ricordo anche che all'inizio di questa nostra imputazione, all'esordio della nostra storia clamorosa quando fummo arrestati eccetera nell'88, io credo che i nostri accusatori avessero un appetito molto, ma di una bocca molto più spalancata, e pensassero di inghiottire molto più che noi, insomma. Forse ti ricordi gli avvisi di indirizzati a una quantità di persone che erano state di Lotta Continua, note come dirigenti di Lotta Continua, eccetera, e quindi con un'intenzione di fare una specie di retata e di addebitare all'organizzazione nel suo complesso una responsabilità in questo omicidio. Tant'è vero che la tesi che hanno continuato ad accreditare addirittura nelle sentenze sostenuta da Marino, e che è delirante per chiunque abbia conosciuto Lotta Continua e quei tempi, e per chiunque abbia un po' di buon senso, era che ci fosse stata addirittura una votazione a maggioranza nell'esecutivo nazionale di Lotta Continua per decidere se ammazzare o no Calabresi, con una maggioranza che ha votato, una minoranza che si è opposta. Così, come si possano pensare baggianate del genere, è abbastanza incredibile. Loro l'hanno pensato, però hanno rinunciato, secondo me spaventati intanto dagli errori che hanno fatto immediatamente, che li hanno costretti a fare marcia indietro almeno su una serie di cose, e poi hanno scelto la via che a loro sembrava più facile, cioè quella di processare per diritto comune un omicidio e poi invece di tirarne valutazioni morali, storiche, predicanti, retoriche, eccetera, nelle loro sentenze, in sede del tutto impropria rispetto al diritto, quindi appunto accampandosi a storici, a moralisti, eccetera, eccetera. La cosa che voglio dire è che quando dico che noi non solo non abbiamo avuto a che fare con nessuna scelta terrorista, ma anzi siamo stati per tempo e molto rigorosamente contro le scelte terroristiche, come dimostra la nostra storia, non vuol dire affatto, insomma, una specie di idilliaca rimozione del fatto che noi allora eravamo come altri che poi scelsero la strada terrorista, convinti della inevitabilità della violenza, convinti della necessità di prepararsi all'eventualità di una lotta armata, convinti della necessità di prevedere una repressione, una opposizione alle lotte proletarie, popolari, eccetera, che noi volevamo condurre, cui attribuivamo la nostra speranza in questo cambiamento rivoluzionario, da parte dello Stato, da parte dell'estrema destra, da parte di qualunque forma di squadrismo, eccetera, in maniera tale da costringere alla violenza, come la storia ha dimostrato moltissime volte. Dunque, noi avevamo questa convinzione, che non era una convinzione ideale, cioè un amore per la violenza, insomma, era una specie di partecipazione di un'antica e drammatica convinzione storica, insomma. Dunque, noi abbiamo pensato queste cose, abbiamo praticato anche azioni violente, qualcuno di noi si è ha cominciato a prepararsi o a fare quello che gli sembrava una preparazione a eventualità di questo genere. In me non c'è nessuna, insomma, nessun abbellimento, insomma, nessuna trasformazione di lotta continua in una brigata di bravi ragazzi. La scelta terroristica è completamente un'altra cosa, insomma, era una specie di persuasione che occorresse mettere al primo posto la scelta di praticare la violenza, di praticarla direttamente contro i nemici, di abbandonare la lotta che allora si chiamava la lotta di massa come un terreno ormai esaurito, eccetera, e immediatamente, insomma, gettarsi nella lotta armata. Errore doppio, come si sa e come ora sanno in particolare quelli che l'hanno commesso, che sono le persone più consapevoli probabilmente a questo punto del loro errore. Errore politicamente grave e poi moralmente gravissimo, perché ha spinto persone la cui molla iniziale era la dedizione della propria vita, magari fino al sacrificio e fino alla morte, alla disponibilità a diciamo giocare con la vita degli altri, togliere la vita agli altri, mescolare, diciamo, questa disposizione al sacrificio con la disponibilità a sacrificare gli altri, fino alle cose terribili che poi sono successe nel corso degli anni, insomma, fino a uccidere, non so, i parenti degli infami, fino al sequestro Moro, fino alle cose che sappiamo bene.
3: In una di quelle conversazioni in carcere era allora presente anche Giorgio Pietrostefani, ora latitante in Francia, dopo la condanna a 22 anni per omicidio.
18: Non mi sono mai aspettato nulla da tutto questo, no? Io credo che il diritto alla fine debba prevalere, no? Il diritto e la giustizia, no? E quindi che venga chiarito fino in fondo quello che è stato fatto, diciamo, gli imbrogli che sono stati fatti nel corso di questi anni a nostro carico, e quindi che la giustizia si affermi in una vicenda come la nostra, che non è la sola ovviamente, no, di ingiustizia, e per restituirci veramente liberi alle nostre famiglie, come io spero, insomma, no? Dico, se sono venuto qui sono venuto soprattutto per difendere il mio nome, il nome che portano le mie figlie e la mia storia, no? E non perché mi aspettassi qualcosa da qualcuno, ma solo, diciamo, dal riconoscimento della nostra innocenza.
3: In quelle registrazioni nel carcere Don Bosco di Pisa, Diano Sofri entra nei particolari dell'inchiesta.
19: Ho fatto persino a dire, per eccesso di zelo, che io stesso forse in qualche situazione sarei arrivato personalmente a compiere anche un omicidio, grazie a Dio non è mai successo, però sono arrivato a dirlo retroattivamente nei confronti degli ipocriti, insomma, che fingono di non ricordarsi in che tempi si viveva, ma tutto questo non ha niente a che fare con quella teoria del del doppio livello che immagina Lotta Continua come una specie di organizzazione terrorista ante litteram, in cui la politica giocata alla luce del sole nelle piazze era una specie di maschera di una vocazione oscura, notturna e violenta.
20: Il pubblico ministero Pomare ci ribadisce anche nel corso di alcune interviste negli scorsi giorni l'attendibilità di Marino, i riscontri oggettivi. Lo storico Carlo Ginzburg lo ha sfidato recentemente sui riscontri. Dov'è che il racconto di Marino

tutti i corpi di reato, cosa che di per sé basterebbe a chiudere un processo prima di aprirlo, e infine da tutte le contraddizioni interne di questo racconto. Adesso non glielo voglio ricostruire perché sarebbe troppo lungo, mi permetta solo di ricordarle due cose. La prima è che il pubblico ministero Pomaric, oltre che in malafede, è un po' stupido, e cioè l'uomo che disse di avere scarnificato palmo per palmo il covo di via Montenevoso, dove anni dopo fu trovato dietro un paravento tenuto da chiodini, da quasi spilli, insomma tutto quel materiale riguardante il sequestro Moro, le carte del sequestro Moro, più armi, soldi, eccetera, eccetera, uomo che dovrebbe avere maggiore senso autocritico, e l'uomo che fece una arringa accusatoria nel corso del primo processo sostenendo che il mio problema era che io ero antipatico. E poi la seconda cosa, che Marino mi ha accusato di avergli dato un mandato di omicidio un giorno a Pisa, il 13 maggio del 1972, e che tutto il racconto che Marino ha fatto di quel giorno è stato smentito drasticamente da molti testimoni, da me e dallo stesso Marino, il quale si è confuso e sconfessato e ha corretto la sua versione in modo tale che anche lì bastava semplicemente ascoltarlo o leggere le carte per chiudere la questione. Non le ricordo tutti i dettagli, ma insomma questi vanno dal fatto che lui disse che era stato avvicinato a Pisa da Pietro Stefani e da me, e poi dovette ammettere che Pietro Stefani quel giorno non c'era perché fu provata l'assenza di Pietro Stefani. Disse di aver ricevuto da me questo mandato alla fine del comizio, mentre sciamavamo dalla piazza andando in un bar con tutti i dirigenti di Lotta Continua, e io ho ricostruito con dovizia di testimoni, oltre che con dati materiali, tipo quella pioggia di cui Marino si era dimenticato, per cui aveva fornito un'immagine idilliaca di questo sciamare passeggiando dopo il comizio, che io invece ero rimasto a parlare nella piazza. Tutti i testimoni hanno raccontato di che cosa avevamo parlato, i capannelli, la loro durata e con chi sono andato via dalla piazza senza interrompere mai questi colloqui. Disse di essere ripartito subito dopo aver avuto da me questa indicazione fatale, mentre io gli ricordai che viceversa l'avevo visto davvero quel giorno a Pisa, ma a casa della mia moglie la sera e così via, e solo dopo questo lui ammise che effettivamente era venuto lì. Disse che da me aveva avuto semplicemente un avallo assolutamente, che lui aveva capito chiaramente all'ordine già stabilito, ma che io non sapevo nemmeno che l'avrei visto quel giorno, quindi non potevo dargli indicazioni pratiche sull'omicidio e sulla sua esecuzione. Però quando si scoprì che Pietro Stefani non c'era e dunque non poteva dire che queste indicazioni pratiche gli erano state date da Pietro Stefani, non potendo attribuirle a nessuno, essendo rimasto solo io, disse che gliele avevo date io e così via. Dunque una sequela di puttanate assolutamente evidenti per chiunque non voglia negarsi la visione.

0: il capo dello Stato Giorgio Napolitano concede la grazia a Ovidio Bonpressi. Giorgio Pietro Stefani risulta formalmente latitante a Parigi. Adriano Sofri continua la sua attività di giornalista e scrittore. L'ultimo suo libro del 2023 riguarda la guerra in Cecenia. La vedova di Luigi Calabresi, Gemma Capra, ha ormai perdonato da tempo i tre condannati. Eccola a TV 2000.
1: Quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme. Poi lui era uscito. E più tardi... Quella mattina era una mattina come tutte le altre, penso come in tutte le famiglie italiane. Avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme. Poi lui era uscito. E più tardi comincia a suonare la porta. Io abitavo un po' all'interno, per cui io non ho sentito gli spari. Arriva un amico del mio papà che abitava proprio di fronte a casa mia. Poi arriverà un vicequestore, dei colleghi di mio marito. Cominciano a dirmi: è ferito una spalla, lo stanno operando, aspettiamo, non sappiamo in che reparto l'hanno portato. Insomma, tutti tergiversano e nessuno mi vuole accompagnare.

0: all'ospedale. Finalmente arriva il mio parroco, Don Sandro. Allora io lo affronto e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Ecco, io ricordo di essere proprio catapultata sul divano, con un dolore lacerante, una sensazione di vuoto totale. Ricordo di essermi guardata intorno e aver pensato: più niente ha senso.
1: Gemma ha 25 anni, due bambini e un altro in arrivo nella pancia.
0: Nella pancia, era il terzo mese di gravidanza.
1: Il mondo per la maggioranza delle persone finisce dopo una cosa del genere. Lei in quel momento che cosa, che pensieri ha fatto? Pensieri di morte o che cosa?
0: Io con questo dolore dentro sono lì su questo divano e non so dirvi quanto tempo sia passato, forse un quarto d'ora, forse mezz'ora, forse un'ora. Ero con Don Sandro che mi teneva la mano e a un certo punto io intorno a me sento come tutto ovattato. Non percepivo più il campanello della porta che suonava, le persone che arrivavano, che si arrabbiavano, che piangevano. Era come se qualcuno mi avesse, fossi stato in mezzo su una nuvola, in mezzo alla nebbia, come se qualcuno mi avesse portato da un'altra parte, mi avesse abbracciato. Ecco, pensa che io in quel momento ho detto a Don Sandro, perché io ho percepito una grande pace interiore,
1: Com'è
0: proprio una pace
1: possibile?
0: fisica.
1: Si è spiegata com'è possibile una
0: È
1: cosa
0: impossibile, è un'assurda pace interiore, è una grande forza. Al punto che dico a Don Sandro: recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, che avrà un dolore più grande del mio. Vi dico subito, non era farina del mio sacco. Non potevo io in quel momento essere così generosa. Io ho capito che era qualcuno che testimoniava attraverso di me, qualcuno che mi indicava la strada.

0: io quella mattina ho ricevuto da Dio il dono della fede. E la fede, io già ero religiosa, credente, ma per tradizione familiare, un po' per abitudine. E lì scopro che la fede è un'altra cosa. La fede è la vita stessa. La fede ti accompagna sempre. Non è più qualche cosa che tu fai delle cose buone, ti senti a posto e poi fai la tua vita e non ci pensi. No, la fede è la vita. Io questo ho scoperto. Ma nonostante questo dono, io ho avuto anni di rabbia, di tristezza, di sconforto, di pianto, al punto che i primi mesi, e questo mi dispiace perché ero incinta, io andavo a letto volentieri perché mi davano un sonnifero. In quel quarto d'ora, prima di addormentarmi, io facevo delle fantasie, fantasie di vendetta. Immaginavo di infiltrarmi nei covi dei terroristi, di frequentarli, di farmeli amici, far finta di abbracciare la loro causa e aspettare. Io aspettavo sempre nell'immaginazione che qualcuno dicesse: l'ho ucciso io Calabresi, ci siamo riusciti. E allora io immaginavo di prendere la borsa, far finta di voler fumare, tirar fuori la pistola e sparargli.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 14 e 26 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate. Un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare. È un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.

0: buonasera. Forse gli anni di piombo sono ricominciati. Forse dovremo affrontare ancora la lotta armata. Il fatto che sta gettando nello sgomento l'Italia ha per vittima un giovane uomo, il professor Ezio Tarantelli.
1: Se non si cambia la regola del gioco, l'economia andrà a picco e i problemi della disoccupazione giovanile del meridione resteranno insoluti. Così parlava nel 1984 Ezio Tarantelli e così Enzo Biagi a Linea Diretta annunciava la sua morte per mano delle Brigate Rosse. Proseguiva la lunga scia

0: di sangue della lotta armata di sinistra. Il 27 marzo 1985 siamo a Roma. Ezio Tarantelli è un economista stimato e conosciuto nel suo ambiente. Quel giorno si trova alla Facoltà di Economia e Commercio. Un vicolo costeggia l'edificio che ospita l'università. Una sbarra ed un gabbiotto impediscono l'ingresso alle macchine esterne. 100 metri di stretto selciato tra il complesso universitario e un lungo muro sovrastato da una cancellata. Poi si arriva ad uno spiazzo trasformato in un parcheggio. Il professor Ezio Tarantelli termina la sua quotidiana lezione di economia politica. Cancella dalla lavagna dell'aula numero 3 gli ultimi appunti. Saluta gli studenti, scende una rampa di scale, gira un angolo, si reca verso la sua macchina, una Citroen GSA rossa. Apre la portiera di sinistra e i brigatisti sono già nella loro posizione di tiro. I terroristi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi sono in due sui 30 anni. Uno è vestito di grigio in modo elegante, porta una vistosa borsa di pelle scura. L'altro complice indossa un maglione a collo alto. Fanno finta di discutere, poi smettono di parlare e raggiungono Ezio Tarantelli. Lo chiamano a voce alta. Tarantelli è seduto nella sua vettura, ha tirato giù il finestrino, sta per inserire le chiavi del cruscotto, lo chiamano ancora per farlo girare e lo uccidono con 20 colpi di mitraglietta, Scorpion 765. Sul parabrezza dell'auto di Ezio Tarantelli i brigatisti lasciano un documento di rivendicazione e scrivono: attaccare e sconfiggere la coalizione Craxi-Carniti-Confindustria, asse politico dominante del reazionario progetto di patto sociale neocorporativo. I sindacati, in particolare, hanno trasformato da tempo il loro ruolo, abbandonando la difesa dei lavoratori per diventare parte integrante delle forze che tentano di imporre oggi il patto sociale. La forza delle idee di Monica Repetto è un commovente, bellissimo docufilm sul professor Ezio Tarantelli, ucciso da un comando delle BR il 27 marzo dell'85, raccontato dal figlio Luca Tarantelli, che incontra numerosi testimoni di quella drammatica giornata, tra cui l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.
1: Il 1985 inizia con una Roma imbiancata. Mio cugino e io che corriamo prendendoci a palle di neve. Una neve dai fiocchi soffici e tenaci, una rarità per il mese di marzo. Una gioia inaspettata che dura pochissimo. Il 24 marzo, giorno del mio compleanno, si era già sciolta. Avevo 13 anni e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno passato con mio padre. È il 27 marzo 1985, una giornata di sole caldo. Sono le 11 quando mio padre lascia l'Istituto di Economia del Lavoro dove insegna da 2 anni. Al sesto piano della Facoltà di Economia e Commercio. Scende in ascensore fino al parcheggio interno della facoltà. Sta salendo a bordo della sua auto, una Citroen CX rossa targata Milano, quando gli si avvicina un giovane armato di mitra che lo chiama: «Professore, scusi». E appoggiando l'arma al finestrino di sinistra, quello accanto al posto di guida, spara alcune raffiche. Mio padre si accascia sul sedile di destra.
2: Aveva 17 colpi

0: Ho visto uno proprio tondo, perfetto qua. Gli altri non li ho visti.
1: Ezio Tarantelli non era soltanto uno studioso, ma un uomo attivamente impegnato nella vita politica e sindacale italiana. La reazione del mondo del lavoro al suo assassinio per mano delle Brigate Rosse è stata forte e immediata. Eccone alcune testimonianze raccolte fra i lavoratori milanesi durante una manifestazione che si è svolta oggi nel pomeriggio.
2: Questo assassinio, secondo lei, contro chi è rivolto?
3: Ma in particolare io penso che è rivolto comunque contro il sindacato. Ezio Tarantelli certo rappresentava una linea del sindacato non condivisa per esempio dalla maggior parte della CGIL. Comunque era un personaggio molto grosso che aveva comunque inserito nel sindacato un grosso dibattito.
4: Ricordo ancora la giornata, che era una giornata caldissima, era scirocco, c'era scirocco e c'era un po' di sole, velato.
0: Sono venuti a prendermi che sapevo che era l'ospedale, la sua segretaria e i suoi collaboratori, e l'ho chiesta alla segretaria se era morto e mi ha detto di sì. Ed è cambiato il sole, è diventato di metallo tutto. È come se fosse stato scoperto la parte della vita che è feroce. Infatti, l'unica cosa che io dove potevo posarmi gli occhi e sentirli tranquilli erano sugli alberi.
5: In Banca d'Italia fu veramente uno shock, in particolare al Servizio Studi. Ci fu una sorta di sollevazione. Addirittura appunto, fu scritta una lettera al Capo dello Stato, talmente accesa che poteva sembrare quasi irriverente per il Capo dello Stato. Però ci fu un dramma quel giorno in Banca d'Italia.
6: Mi ha telefonato un collega dell'università, e mi ha detto hanno sparato. E io ho fatto due cose.
7: C'era un senso di sgomento e di rabbia, ecco, di rabbia, proprio di rabbia. E c'era questo senso proprio del sentirsi traditi, sentirsi proprio privati della cosa più bella che in questo momento si stesse facendo. Cioè proprio l'idea del fatto che stavamo portando delle gemme, delle perle a qualcuno e questo qualcuno a cui le stavamo portando per qualche motivo, qualcuno o qualcun altro, le aveva prese, ce le aveva strappate e ce le aveva tirate in faccia, in qualche modo.
8: È un'esecuzione spietata, tra le peggiori della storia degli omicidi politici nel nostro paese. Attilio Celante è collega di Ezio Tarantelli e descrive quel giorno alla facoltà La Sapienza.
9: In questo luogo un nostro collega, un carissimo amico, io per un anno più giovane ho fatto gli studi con lui, è stato assassinato Ezio Tarantelli. Era mercoledì mattina, erano le 11, c'era un po' più di nebbia, un po' più di nuvole. Era primavera e attorno alle 11:15 dei colpi hanno ammazzato questo nostro collega e hanno ammazzato un po' anche un pochino di tutti noi.
8: Ma chi è Ezio Tarantelli? Nasce a Roma l'11 agosto del 1943, è sposato con un figlio. Nel 1965 si laurea in economia e commercio all'Università di Roma. Fino al 1971 è membro del gruppo di ricerca econometrico del Centro Studi di Banca Italia. Collabora con il professor Franco Modigliani. Dal 1971 al 1975 è consulente economico di Banca Italia. negli anni insegnerà all'Università Cattolica, al MIT. Prima di essere ucciso dalle BR, Tarantelli è direttore dell'Istituto di Economia presso la Facoltà di Scienze Politiche di Firenze, professore di Economia del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma, consulente del Servizio Studi della Banca d'Italia e presidente del Centro Studi Economici della CISL. In questa intervista a Radio Radicale del 1984, Tarantelli parla di politiche salariali europee. Erano i giorni allora della campagna elettorale europea.
10: Io non ho dubbio che si arriverà alle elezioni europee del 17 giugno con questa visione miopica da parte sia del sindacato, come si ricordava nell'introduzione, da parte dei governi. La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo.
8: Nel film La forza delle idee, Luca Tarantelli prende le testimonianze di Carol Bebe Tarantelli, la moglie, di Renato Filosa, direttore di Banca Italia dal 1984 al 1987, di Paolo Pierantoni, ispettore di Banca Italia dal 79 al 2001, e fa ascoltare numerosi interventi pubblici di Ezio Tarantelli alla RAI e a Radio Radicale.
10: La mia utopia, quando parlo di politica europea dei redditi, è un'utopia, ma non è così utopica da poter pensare che nel prossimo mese ciò che non si è fatto negli ultimi 100 e più anni di storia sindacale possa essere risolto. Credo però che il problema vada posto, perché se non si comincia mai non si è mai neanche all'inizio dell'opera, e noi qui siamo veramente prima ancora dell'inizio dell'opera. La cosa importante, naturalmente, quando si fanno queste proposte, è crederci, e io ci credo.

0: Scavando a ritroso e attenendomi ai fatti, posso dire che era un uomo che aveva delle idee e voleva spenderle per cambiare il mondo. Non ho avuto molto tempo per conoscerlo da vivo. Avevo 13 anni quando lo hanno ucciso, esattamente 3 giorni dopo il mio compleanno, il 27 marzo 1985. Si chiamava Ezio Tarantelli ed era mio padre.
1: Di Ezio Tarantelli abbiamo un unico documento televisivo, una lucida diagnosi della situazione sociale ed economica italiana fatta a tribuna sindacale 3 anni fa, nel 1982.
2: Abbiamo di fronte un tasso di sviluppo del reddito che non potrà superare l'1%, un tasso di disoccupazione che, se tutto va bene, resterà quello che abbiamo ereditato da questi anni difficili, cioè quasi il 9%, un eccesso di manodopera presso le imprese, che secondo indici diversi va tra il 3 e il 5%, un numero di disoccupati in cassa integrazione, se mi permette il bisticcio di parole, che è dell'ordine dell'1%. E se si sommano queste cifre, inflazione, più disoccupazione paese, più disoccupazione nascosta, più cassa integrazione, siamo al di sopra del 30%. Un indice cioè di malessere sociale, quello che gli anglosassoni chiamano l'indice di Okun, che supera il 30% e che ci pone al di fuori dei paesi industrializzati. Purtroppo in Italia abbiamo, come dicevo prima, un governo il quale ha necessità di rendersi credibili dopo 30 anni di riforme mancate, un imprenditore il quale per troppo tempo ha considerato il lavoratore come l'oggetto del suo comando e il sindacato come l'istituzione che gli impedisce di comandare, è un sindacato che ha coltivato troppi tabù. E mentre ciascuno ha danzato la sua danza propiziatoria, l'economia va a picco, è andata a picco e temo continuerà ad andare a picco se non si cambia regola del gioco, e il problema della disoccupazione giovanile e il problema meridionale resteranno insoluti.
0: Avevo 8 anni quando chiesi a mio padre cosa fosse l'inflazione. Lui ne parlava continuamente, a casa, a tavola, con mia madre. Inflazione, scala mobile, sindacato, soprattutto scala mobile, inflazione, scala mobile. Erano i problemi del momento tra la metà degli anni 70 e gli anni 80 e lui fu il primo in Italia a rompersi la testa per cercare una soluzione. Oggi, 25 anni dopo la morte di mio padre, ho cominciato a chiedere di lui a chi lo aveva conosciuto. I suoi amici, i colleghi, gli studenti, mia zia, mia madre. Volevo ricostruire il suo percorso, capire le sue idee, la sua battaglia per portare il nostro paese verso un miglioramento reale. In fondo non è stata questa la ragione per cui è morto. Dal 1965, nei primi anni dopo la laurea, mio padre trascorre lunghi periodi di studio all'estero, nelle due Cambridge, dove i migliori cervelli dell'economia internazionale si formavano, in Inghilterra prima e a Boston poi. Proprio all'MIT di Boston, nel gennaio del 1967, Ezio conosce Carol, mia madre.
3: Just hold me tight and tell me you miss me. In the world as blue as can be, dream a little dream of me.
4: Ezio era arrivato negli Stati Uniti con un po' di risparmi del lavoro che lui faceva l'estate, che era la guida. Quando l'ho conosciuto io, lui aveva $45. A gennaio doveva durare fino a giugno e lui non era preoccupato più di tanto perché pensava che ci sarebbe stato qualcosa. Infatti qualcosa ero io, perché io lavoravo e guadagnavo benissimo. Allora continuavo a prestargli i soldi che non mi ha mai ridato.
5: La banca aveva dei consulenti economici di tutto riguardo, aveva caffè, aveva Silo Slabini, eccetera, eccetera, i quali segnalavano i laureati meritevoli, laureati interessanti. Questi facevano un colloquio con la banca e la banca gli offriva una borsa di studio all'estero, non una assunzione diretta. È andato all'MIT di Boston e ha lavorato con Modigliani. con cui poi hanno firmato insieme diversi lavori successivamente. Modigliani il premio Nobel dell'economia.
4: Aveva un cappotto che credo fosse stato di uno zio morto ritagliato per lui e aveva un paio di scarpe che si erano scuscite.
5: È che lui voleva studiare e voleva studiare nei posti migliori possibili. Quindi lui è andato in America, che già stava in Banca d'Italia da 2 anni.
6: Ezio naturalmente era consapevole dei sommovimenti sociali e politici dei paesi. C'erano alcuni miei colleghi i quali dovevano partire. Se non ricordo male, qualcuno sparì dal corso e andò in Canada per evitare la guerra del Vietnam.

0: Quindi Ezio forse era più sull'onda di questa emozione culturale degli ultimi anni 60 negli Stati Uniti e primi anni 70, perché poi egli continuò, no, ad avere rapporti con le università americane in quel periodo. E questo emergeva nelle nostre conversazioni.
1: Esistono domande, istanze sociali da parte delle donne americane, da parte dei neri, da parte delle altre minoranze, tra virgolette, americane, da parte della società civile, che chiede diverse regole del gioco nella fabbrica, nella casa e nella società. E rispetto a queste diverse domande, l'unico bavaglio che può tenere zitta questa gente è la continuazione della disoccupazione.
2: Tutta questa rivolta, che da un lato era una rivolta politica, comunque era anche sociale e anche un senso che noi potevamo ridefinire proprio tutti i rapporti sociali, i rapporti con i professori, i rapporti con i genitori, i rapporti tra uomo e donna, tutti i rapporti, noi li volevamo ripensare. Era un momento di enorme libertà dove noi non avevamo uno stampo marxista o libertario o qualsiasi stampo entro il quale costringerci. Avevamo il senso che potevamo farlo noi. E io penso che questo è stato un'enorme influenza su Ezio, che ha vissuto la sua vita intellettuale mettendo in dubbio tutto e pensando che lui poteva, certo non da solo, ma poteva ridefinire tutti i rapporti all'interno della sua disciplina.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio della regia e il montaggio di Peter Bescapè, entreremo a questo punto nel vivo dell'inchiesta sull'uccisione di Ezio Tarantelli.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 15:25.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
8: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
3: Ezio Tarantelli vive da economista e sindacalista i mesi di contrapposizione politica sul referendum per l'abrogazione del patto anti-inflazione. Nel 1985 si svolge il referendum sulla scala mobile voluta dal PC. Il governo guidato dal socialista Bettino Craxi aveva varato alcuni decreti che rallentavano gli aumenti salariali legati ai punti di contingenza al fine di contenere l'inflazione. Contro questo provvedimento si mobilitano il PC e la CGIL. La campagna che ne segue si trasforma in una lotta per l'egemonia tra i due maggiori partiti della sinistra, PC e Partito Socialista Italiano. In quei giorni Ugo Pecchioli illustra le posizioni del PC, il promotore del referendum sulla scala mobile.
9: Continuare a pensare ad una ripresa, ad un aggancio alla ripresa internazionale, fondato sulla compressione delle retribuzioni, oltre che socialmente ingiusto, si è rivelato e si rivela poco realistico. Ci sono problemi strutturali che riguardano il meccanismo economico, Nella relazione di Natta al Comitato Centrale si è detto un meccanismo di sviluppo socialmente ingiusto e soffocante per le forze produttive. Bisogna cominciare a rimuovere questi problemi strutturali. Di qui, se si pensa di continuare su questa linea, uno scenario difficile per il 1985.
3: Queste invece sono le motivazioni con cui esponenti dell'area cattolica e socialista si schierano contro il referendum proposto dal PC. Gino Giugni è il padre dello Statuto dei Lavoratori.
10: Tutta l'impostazione dell'appello, così come della campagna che viene condotta da quella parte, è nella direzione di intendere presentare il referendum come un atto di sconfessione nei confronti della politica economica di un governo, in sostanza un atto di sconfessione del governo. Ora, tutta questa è un'operazione più che legittima, non si possono fare certamente obiezioni contro un uso del referendum in questa direzione. Però è anche vero che il referendum, come è stato messo bene in chiaro dalla Corte Costituzionale, è una domanda agli elettori che deve avere i termini più chiari e più limpidi possibili.
3: Bettino Craxi lega la sua permanenza alla Presidenza del Consiglio alla sconfitta del referendum.
11: C'è un inoppugnabile argomento che non è difficile seguire e che si basa sul principio, ripetutamente affermato dalla dottrina e mai contestato nella pratica, relativo alla impossibilità di ammettere al referendum, che ha solo valore abrogativo e non propositivo, provvedimenti limitati nel tempo che abbiano già perso la loro efficacia e quindi non suscettibili di essere abrogati. Ed era questo appunto il caso della legge che, in riferimento ai punti di scala mobile, prevedeva due operazioni determinate, in essa specificamente indicate, da effettuarsi in momenti anch'essi precisamente fissati ed ormai appartenenti al passato.
3: Alla fine il referendum registra la prevalenza dei sostenitori dell'accordo. L'analisi di Ezio Tarantelli resta lucida. In un convegno a Roma l'8 maggio dell'84, pochi mesi dopo il referendum, racconta come è cambiata la situazione economica in Europa fin dagli anni 30.
12: Credo che la situazione è profondamente mutata nell'ambito degli ultimi 30 o 40 anni. Facciamo una riflessione delle due differenze sostanziali tra il momento in cui Keynes scriveva la teoria generale nel 1936 ed oggi. Da allora vi è stata in primo luogo una forte, enorme, massiccia espansione del commercio internazionale. Ogni paese è più integrato, enormemente più integrato di quanto non lo fosse prima, con gli altri paesi. Seconda differenza molto importante rispetto a 50 anni fa è il fatto che i tassi di inflazione non sono più dell'ordine del 2% in più o in meno, perché ricordiamoci che quando Keynes scriveva i salari monetari addirittura caddero in Inghilterra, in Francia e in altri paesi. Ma abbiamo registrato, soprattutto a partire poi dall'ultimo scorcio degli anni 60, tassi di inflazione che sono stati al di sopra delle due cifre e spesso al di sopra del 20% in alcuni paesi.
3: Ezio Tarantelli viene ritenuto il maggior teorico della predeterminazione degli scatti di scala mobile. La sua proposta di politica economica resta ancora attuale, nonostante il tempo.
12: Nel quadro di una politica europea dei redditi, la centralizzazione del sindacato europeo avrebbe come obiettivo di predeterminare di anno in anno gli obiettivi comuni, dal tasso di inflazione ai livelli di lavoro, di coinvolgere le azioni dei vari governi in un rilancio sincrono dello sviluppo fondato su politiche monetarie, fiscali e delle grandi riforme coerenti con questa politica salariale d'anticipo, predeterminata, manufatta dalla Confederazione dei sindacati europei. Ma i sindacati nazionali spetterebbe ancora un ruolo molto importante. A questi sindacati spetterebbe infatti il ruolo di nuova cinghia di trasmissione, non la vecchia cinghia di trasmissione di cui parlavamo all'inizio, ma di nuova cinghia di trasmissione tra la formazione di un'Europa fondata sul lavoro e la difesa del lavoro nelle singole realtà nazionali, nelle fabbriche e nelle aziende.
3: Risultano efficaci le sue riflessioni sul sindacato italiano ed europeo.
12: Il sindacato europeo
1: si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
3: Ma perché le BR uccidono Ezio Tarantelli? Quale messaggio intendono inviare al mondo politico, sindacale ed economico? Ezio Tarantelli non è il primo economista ad essere colpito dalle pallottole dei brigatisti. Prima di lui, il 3 maggio dell'83, le BR, Partito Comunista Combattente, feriscono in modo grave Gino Giugni, esponente del Partito Socialista Italiano, docente di diritto del lavoro all'Università La Sapienza. Con quell'agguato il Partito Armato intende fermare le politiche dei riformisti. Dopo Ezio Tarantelli tocca ad Antonio da Empoli, capo del Dipartimento Affari Economici e Sociali presso la Presidenza del Consiglio. La mattina del 21 febbraio 1986 in via della Farnesina a Roma, un comando delle UCC spara al consulente economico di Bettino Craxi. Nel conflitto a fuoco con i carabinieri della scorta rimane uccisa Vilma Monaco, 28 anni. Nel mirino dei terroristi ci sono dunque i riformisti e le riforme. La lunga scia di sangue degli anni Ottanta termina poi in Romagna. Il 16 aprile dell'88 viene assassinato a Forlì il senatore democristiano Roberto Ruffilli, consulente per le riforme istituzionali dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, un uomo del dialogo. L'arma utilizzata è una mitraglietta Scorpion 765, un marchio di fabbrica. È la stessa con cui sono stati uccisi i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, Roma, Viacca Larenzia, 7 gennaio 1978. Il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISL, Ezio Tarantelli, sempre a Roma, 27 marzo 1985. L'ex sindaco di Firenze, iscritto al Partito Repubblicano, Lando Conti, a Firenze, 10 febbraio 1986, e lo stesso Roberto Ruffilli. Nel 1988 le forze dell'ordine arresteranno i brigatisti responsabili degli omicidi degli anni Ottanta. Tutto accade mentre Barbara Balzerani, Mario Moretti e Renato Curcio dichiarano finita l'esperienza della lotta armata in Italia.
13: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese.
14: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
15: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Le biere invece torneranno a colpire nel 1999 con Massimo D'Antona e nel 2002 con Marco Biagi, giuslavoristi, pure loro riformisti. Anche i responsabili di quegli omicidi saranno assicurati alla giustizia, così come nel tempo si affermerà una verità storica e penale anche per l'omicidio di Ezio Tarantelli. La Corte di Cassazione mette la parola fine alla lunga indagine. La terrorista BR Barbara Balzerani è l'organizzatrice e la mandante dell'assassinio dell'economista Ezio Tarantelli. In primo grado viene condannata a 28 anni di reclusione, ma poi in appello l'accusa di omicidio viene derubricata in apologia di reato. Ergastolo anche per il brigatista Antonino Fosso, detto il Cobra, l'armiere delle BR Partito Comunista Combattente, arrestato nell'88 proprio sotto l'abitazione dell'allora presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Ma cosa resta oggi della memoria di Ezio Tarantelli? Per l'ex segretario della CIS, Savino Pezzotta, l'economista resta un grande esperto di riforme, il migliore dell'era moderna.
16: La figura che noi percepivamo a livelli di base, a livelli di territorio, di questa persona che era vicino alla CIS, era proprio quella di una persona che dava un contributo in piena libertà intellettuale, che stimolava il sindacato ad affrontare quelle che erano le questioni vere, provocava l'organizzazione.

0: l'organizzazione schemi nuovi, innovativi, forti. Aveva questa attenzione rispetto al movimento dei lavoratori e riteneva giusto utilizzare la sua intelligenza, la sua conoscenza per stimolare attenzione, riflessioni e proposte. Ricordo sempre questa bellissima frase di Tarantelli, no? Che diceva: non dovete avere timori anche quando dovete fare delle scelte che a primo acchito sembrano impopolari, no? Perché poi alla fine, se le scelte sono corrette, sono giuste, la gente, i lavoratori capiranno. Perché lui aveva una grande considerazione del mondo del lavoro, dei lavoratori, della gente che lavora, anche quella più, una grande considerazione, ne capiva la fatica, il sudore, ed era impegnato in questa operazione di emancipazione, di riscatto, di promozione, di partecipazione di cui il sindacato era protagonista. Quindi io sono convinto che se quella mano omicida non avesse fermato quell'intelligenza, ancora oggi quella sarebbe un'intelligenza vivida per il movimento sindacale italiano.
1: La moglie di Ezio Tarantelli, Carol Bebe, traccia il profilo dell'economista al servizio del governo e del sindacato.
2: Io penso spesso a questi 20 anni in cui lui non ha potuto produrre le sue idee. Quello che è stato perso non solo a livello personale della sua famiglia, ma a livello di tutti. Era una persona che era in grado di pensare con la propria testa, anche quando c'era una corrente fortissima di opinione che portava nella direzione opposta, lui si chiedeva: ma è proprio così?
1: Tarantelli è un uomo che ragiona dunque con la propria testa, a costo di andare controcorrente rispetto al suo stesso ambiente. La morte di una persona così dura e violenta scava nel profondo delle esistenze, come in quella della moglie, Carol Bebe Tarantelli.
2: Siamo stati privati dal terrorismo non solo nella sua figura, pensiamo a Marco Biagi, a Massimo D'Antona e a tanti altri, a Rofilli, chiaramente a Moro. Noi siamo stati privati del contributo che loro potevano fare. Ci dovrebbe essere un modo di calcolare, come posso dire, la mancanza. Questo è ovvio, non si può fare, non si può sapere quello che avrebbe prodotto una persona creativa al beneficio di tutti quando muore.
1: Ho incontrato più volte Luca Tarantelli, figlio di Ezio, e ne sono diventato amico. Confesso che mi è difficile raccontare questa storia, questo dolore, come una delle tante vicende che hanno attraversato la storia del nostro paese. A Luca, ma anche alle tante vittime del terrorismo, dovremmo avere più rispetto umano.
3: È la storia di un uomo che da giovane che ha aveva una situazione familiare molto particolare, no? Riscopre anche, mio nonno era un cantante lirico, era figlio di proprietari terrieri, di possidenti terrieri ricchi, e mio padre si ritrova a un certo punto povero e quindi deve affrontare tutta una serie di difficoltà e uscirne anche con la determinazione anche di umiliazioni, perché quando per sopravvivere ha dovuto andare a vendere le mattonelle, ha dovuto fare la guida turistica, solo che ha fatto la guida turistica abusiva e quindi non era molto gradito dalle guide turistiche regolari, però ha sviluppato una forte determinazione, solo che la sua determinazione non era la determinazione di chi dice mai più e si risolleva soltanto lotto per costruire una mia famiglia che sia ricca, non so, divento imprenditore, divento banchiere. No, lui ha questa spinta l'ha utilizzata per studiare il mercato del lavoro e per cercare di fare in modo che nessuno potesse più in futuro essere disoccupato. Quindi questa è la sua vera ossessione, il vero leitmotiv che ha guidato tutta la sua vita, era quello di cercare di risolvere il problema della disoccupazione e quindi di creare una società in cui ci fosse benessere per

0: tutti.
1: Ti sei fatta un'idea del perché le Brigate Rosse hanno ucciso proprio tuo padre? Perché lui e non altri?
0: Perché mio padre era una figura cruciale di mediazione tra diversi... Lui era sicuramente schierato dalla parte del sindacato, però cercava di ragionare in un'ottica di benessere di tutti, no? Un po' lui aveva ricevuto una forte... era imprinting dalla formazione che aveva ricevuto negli Stati Uniti, negli studi, e quindi ragionava un po' come un americano, no? Con la mentalità e la testa, e aveva questa mission, no? Da americano, che era quella di... E poi la concertazione, l'idea stessa della concertazione nasce da questo, dall'idea che i soggetti diversi, il governo, la Confindustria, i lavoratori, mettendosi intorno ad un tavolo, pur perseguendo ognuno magari alcuni propri obiettivi, però riescono a mettersi d'accordo su alcuni obiettivi, e che l'ascolto, l'interazione reciproca riesce a produrre un maggiore benessere sociale, riesce perché la condivisione di alcuni obiettivi di sviluppo e di crescita, e questo sicuramente per delle persone che, come si dice una volta, vogliono il tanto peggio tanto meglio, vogliono lo sfascio della società, perché nel loro delirio pensano che eliminando proprio quelle persone di raccordo magari si crea una tale situazione di malessere sociale che la rivoluzione è inevitabile. E quindi per queste persone mio padre era un ostacolo sulla loro via paranoica alla rivoluzione. Poi alla fine quello che abbiamo visto è che eliminare persone come mio padre non ha fatto altro che portare insomma sicuramente a una società peggiore di quella che avremmo avuto, perché sicuramente hanno eliminato le persone più creative, ecco, questo penso.
1: 2 anni prima le Brigate Rosse avevano colpito Gino Zugni, e poi alcuni anni dopo hanno colpito Massimo D'Antona e Marco Biagi, oltre a Ezio Tarantelli. In qualche modo c'è un filo conduttore delle loro azioni, almeno delle ultime azioni, questa idea di uccidere e di colpire persone che alla fine sono riformisti.
0: Sì, riformisti che hanno diverse cose in comune: occuparsi di problematiche del lavoro e lavorare per il sindacato, perché questa è la realtà. Cioè, erano comunque il sindacato, come le varie istituzioni della nostra società, se funzionano, sono quei collanti che permettono a una società di esistere e di reggersi insieme. Quindi le persone che comunque avevano una creatività, guardavano avanti e riuscivano a proporre delle soluzioni, magari per l'epoca, in particolare mio padre, che potevano essere non comprese, o queste persone andavano eliminate, proprio perché se avessero continuato la loro opera, secondo me sarebbero sicuramente riusciti nel loro intento progressivamente di convincere le forze sociali a portare avanti queste politiche cooperative di riforma, e quindi sicuramente, insomma, appunto, ripeto, quello delle Brigate Rosse è un puro delirio, perché con 1000 persone, o quant'erano anche nel periodo d'oro, è impossibile fare qualunque tipo di rivoluzione. L'unica cosa che si può fare è, nel loro lucido delirio, insomma, questo hanno colpito delle persone che rappresentavano dei collanti, dei punti di mediazione.
1: Cioè, ultimi anni in libreria sono usciti, libreria e non solo, sono usciti moltissimi volumi che potremmo chiamare di una nuova collana immaginaria, che è la memoria dei figli, la memoria figli che vanno a ritrovare i loro padri uccisi, vittime del terrorismo, vittime, come dicevi, della follia. Cos'è, secondo te, questa memoria dei figli? Cosa spinge un figlio a mettersi in gioco, anche di spendersi, metterci la faccia, come nel caso tuo? Ti si vede girare, appunto, cercare di scoprire le orme di tuo padre. Questa è una cosa bella, importante.
0: Insomma, noi figli abbiamo, siamo persone che purtroppo, nostro malgrado, siamo stati coinvolti anche noi in una storia forse più grande di noi. E per noi è stato un trauma così grande, anche così quasi intollerabile, che cioè abbiamo in qualche modo, ognuno di noi ha sentito l'esigenza di trovare una ragione per quello che è successo, e anche per sentire il proprio padre più vicino, no? Un padre, di cercare di trasformare l'assenza di questo padre invece in una presenza più attiva, di farlo rivivere ancora. Insomma, io nel mio documentario, per esempio, delle BR, le BR rimangono sullo sfondo. E questa è una scelta. Io non parlo dei documenti, delle rivendicazioni, non cerco di capire perché l'hanno fatto, cosa hanno fatto. Io cerco di semplicemente di far rivivere mio padre e far rivivere lui, le sue battaglie, le idee per le quali ha combattuto e la sua figura di uomo.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo, Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: Buonasera professore. E in collegamento, in questo caso, abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
5: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera, allora cominciamo subito la nostra trasmissione partendo direi proprio da questo, cioè noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della polizia penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti nel famoso blindo, cioè dentro le carceri, in sostanza dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli che sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, se questa condizione, come dire, le risuona, se è effettivamente una condizione che lei ha riscontrato e che i suoi uomini riscontrano oggi.
5: Assolutamente sì, la condizione delle carceri, che è solo in parte descritta da Alemanno, che evidentemente ha una visione del tutto parziale riferita alla casa circondariale di Rebibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, va bene Alemanno a occuparsi e a raccontare delle carceri, e delle carceri anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso, quando stanno al governo, tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione, o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento evento importante che si trascina da troppo tempo. Ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti, a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali, ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano rispetto al fabbisogno almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
3: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione. E in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa, il piano carcere, dunque è stata fatta una legge, lui dice, sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessuno, dicasi nessuno, nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Iuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
4: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente e via discorrendo. Quindi in questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
3: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventata una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
4: Io ho critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e dell'angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
3: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
5: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere e abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
3: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
5: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, siccome ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue, cioè allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo. Per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
3: Dottor De Fazio, lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto Bevilacqua.
6: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Buonasera. Allora, dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me
4: che è d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
3: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De Fazio, la recidiva poi è altissima, anzi addirittura ci sono alcune carceri che sono di per sé criminogene, perché lì continuano a reiterarsi determinati reati. Vorrei un suo primo parere, dottor Bevilacqua, su quello che ha detto il dottor De Fazio e quello che ha confermato il professor Aparo.
6: Ma quindi io sento soltanto l'ultimo pezzo che ha detto il dottor De Fazio e ovviamente non posso che essere d'accordo. La situazione delle carceri oggi è sicuramente una situazione drammatica, ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può. Chi sta chi in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro, però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari. Sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti, ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano. Questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica. È un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
3: allora,
6: motivi anche
3: Bevilacqua,
6: anche
3: fermo lì, perché adesso poi faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che invece è straniera, e suggeriva Bevilacqua, appunto, bisognerebbe portarla fuori, cercare di restituirla dai paesi da cui loro provengono. Però prima di affrontare questo tema volevo chiedere a lei, dottor De Fazio, ma che cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Qual è lo sforzo? Qual è la difficoltà? Quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria? Una donna della polizia penitenziaria?
5: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà. non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine, magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni, e questo al netto di eventuali degenerazioni che, laddove ci sono, vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che in un sistema criminogeno qual è oggi il carcere, di cui stiamo parlando, poi è anche facile essere indotti o comunque cadere in errore che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo, a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata. Quindi, dicevo, un agente da solo in mezzo a 100 detenuti per 26 ore continuative, che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
3: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto: ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto: non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto

0: penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza è cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
1: In sintesi ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
0: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con i minori e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
1: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
0: Prego, chi voleva intervenire?
2: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
0: Professor Aparo, sì. Le ho trovato un nuovo amico.
1: mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene assegnato, che senza entrare nel dettaglio comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme con le nostre diverse competenze, che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri e che gli stranieri in Italia siano il 6%, ma in carcere ce ne siano il 31%, come è stato detto, tutto questo è anche vero, ma non aggiunge molto alla questione del il carcere perché non funziona. Come non funziona? Non funziona, quindi accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
0: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
3: Io non c'è problema.
2: Sì, certo.
0: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
4: Sono le 17 e 24 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, allora vado subito... anzi, chiedo una cosa io a Peter. Peter, ascolta, io ho preparato un contributo perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight, che fa inchieste e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti. E ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
3: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
7: È questa qui la storia più grossa.
8: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono alti prelati coinvolti.
7: Questo fanno, ma indicano.
9: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
7: Mike, finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
10: Stiamo dando la caccia a lui?
0: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa... si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé. Io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto, facciamo un esempio in chiave carceraria, il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti che della polizia penitenziaria che a un certo punto picchino dei detenuti. Quello è, come dire, un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto. E sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato, però vado da De Fazio. De Fazio ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
2: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
0: De Fazio, qui il professor Aparo gongola, cosa voleva dire professore?
1: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
0: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
1: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Fazio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci, ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque, tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero, ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività. Dal mio punto di vista, la politica si deve assumere le responsabilità di dare una risposta a questo quesito.
0: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi. Che cosa dice?
11: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Aparo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto l'ha fatto per il Nord la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è, sì, per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere, vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere, diciamo così, garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato sulla base di un reato magari neanche anche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, ed altre dall'altra parte invece che si vuole assume un atteggiamento molto più rigido, per cui tutti devono stare in carcere.
1: Ma dottore, sono sbagliate dottore entrambe. Dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto. Conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però che ci lavoro affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
11: Assolutamente.
1: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria, deve dare, imporre, se vogliamo anche imporre al detenuto, perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
0: Bevi l'acqua.
11: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso sì, forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
0: No, ma
11: italiane.
0: Secondo me voi vi state lentamente avvicinando, nel senso che, per esempio, il professor Aparo in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere, ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti.
1: Quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
0: De Fazio, è d'accordo lei che le carceri le vive in prima persona?
2: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito

0: proprio in un istituto penitenziario milanese, per cui è chiaro che c'è una chiusura, insomma, sempre più evidente, un po' dettata anche dalle condizioni di sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi, quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
1: Allora,
0: ci ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
1: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chiama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
2: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te, Robby, e il lavoro che fai.
3: Buono a sapersi.
2: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
3: Sì.
2: Per questo fai quello che fai, sei così.
3: Sì.
2: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto. Ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità. Lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
3: Quindi è così che funziona, vero Pete?
2: Che vuoi dire?
3: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
1: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua, noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io, occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi Bevilacqua.
0: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra, cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
1: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti della Polpen sostanzialmente dice siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
4: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la

0: carcerazione, ma con i lavori utili, con i domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. Al carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
1: No. È gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
0: Sì,
1: i carcerati
0: però,
1: ci
0: lavorano. Bene, questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo. Quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano controvoglia. Penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
2: Non c'è dubbio.
0: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
2: Il professor Aparo conferma.
0: Costo,
2: conferma. Professore, conferma.
1: Confermo.
0: Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri, e quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale, che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
1: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere, ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato, coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi? La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
2: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati a oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme e proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane in evasa. Grazie
1: lo
2: sia al dottor Bevilacqua.
1: Lo spero.
2: Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
3: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: all the same.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni instabili al sud sulla dorsale appenninica, buono altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno altri focolai temporaleschi al meridione, in particolare sui rilievi della Calabria e della Campania, così come sulla Sicilia orientale. In serata tempo asciutto quasi ovunque, salvo nubi residue al sud. Clima meno caldo, con temperature in lieve calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Roberto Ruffilli è uno studioso di politica. Severo, intelligente, impegnato, Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società e la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. Solo poche settimane prima di essere colpito dalle Brigate Rosse, il 28 gennaio 1988, Ruffilli si era espresso così alle commissioni affari costituzionali indusse in tema di regolamentazione degli scioperi.
4: Mi chiedo se può darsi che però questo rilievo che faccio sia legato al fatto che ho letto un po' in fretta i documenti. Mi chiedo se per poter operare in quella che mi sembra una delle chiavi più importanti nel primo tipo di intervento, quello sull'autolimitazione a livello di comportamenti, per poter operare in modo incisivo in questa direzione non andrebbe valorizzata una prassi che nel sindacato è stata presente, voglio dire, e magari con anticipo anche rispetto ai comportamenti dei partiti in questa direzione, cioè una valorizzazione di forme di democrazia interna, il ricorso maggiore magari a forme di consultazione diretta della base, anche quando si arriva a passaggi delicati in questa vicenda dello sciopero, sia per un principio di democrazia, ma sia anche come modo serio per coinvolgere davvero la base in questi processi, nella convinzione che io ho che in fondo quando si è riusciti a coinvolgere nel modo dovuto, in modo incisivo, la base, di solito si sono visti privilegiare comportamenti effettivamente, diciamo, responsabili.
3: Il 16 aprile del 1988 e siamo a Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato ad un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono invece un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto ad un mobile e poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile 1988, cinque giorni dopo, gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di via Torre Argentina a Roma. Come intestazione, il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Scrivono. Sabato 16 aprile, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della Democrazia Cristiana, l'uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato, firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente.
5: Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. troncata a Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta.
3: Roberto Ruffilli nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 68 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 1970 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Nel 68 Ruffilli torna come direttore al Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato moderno, la trasformazione dei regimi democratici nel XX secolo, con particolare riguardo ai processi di mutamento e di riforma istituzionale degli ordinamenti amministrativi e politici dell'Italia pre-unitaria unita, il processo di formazione della Carta Costituzionale Italiana sulle riforme istituzionali. Tra il 1971 e il 1976 Ruffilli si trasferisce a Cagliari e a Sassari per ricoprire la sua prima cattedra presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche e in un ambiente di giovane dinamismo culturale consolida amicizie, condivise competenze con studenti che sarebbero poi diventati studiosi tra i più influenti negli anni successivi, tra cui Zagrebelsky, Onida e De Siervo. Nel 77 passa alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, dove tiene la cattedra di Storia Contemporanea. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Ruffilli, ad esempio, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere in sede di competizione elettorale la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire ad un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni 80 nel cosiddetto gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana di allora, Ciriaco De Mita.
6: Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni, il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguati alla realtà.
3: Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio, nell'elaborazione dei progetti di riforme istituzionali ed elettorali, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della DC. Nell'88 Roberto Ruffilli diviene anche consigliere del Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, proprio per le riforme istituzionali. Anche in Parlamento Ruffilli mantiene il suo stile semplice, sereno, intellettuale, discreto, di persona mite, attente ai problemi e alle posizioni di tutti. La sua attività politica è un coerente sviluppo di quella di studioso. Essa lo conduce ad assumere un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, oltre che nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionali e elettorali del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni del suo partito. Ancora oggi, se ci pensate, il suo progetto di riforma elettorale resta assolutamente attuale, scrive infatti Roberto Ruffilli ai Tempi. C'è la possibilità di sviluppare una democrazia politica e sociale attorno allo stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi sui modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico, che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi, e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. A Bologna, mercoledì 16 settembre 1987, partecipa ad un dibattito importante. Il titolo è Cambiare le regole o rinnovare la politica. Oltre a Roberto Ruffilli per la DC si trovano sullo stesso tavolo Franco Bassanini di Sinistra Indipendente, Emanuele Macaluso del PC e il ministro Oscar Mammì, repubblicano. Qui propone le sue formule sul fare politica che, come ascolterete in questa registrazione di Radio Radicale, risultano ancora oggi estremamente attuali.
7: Che cosa vuol dire cambiare politica? Macaluso diceva che il Partito Comunista ha fatto le sue proposte a livello di programma agli altri partiti, questi non le hanno accettate, ha presentato le sue proposte al Paese e questo le ha accettate in una percentuale limitata. Oddio, trovo anche qui abbastanza meno l'intervento di Bassanini quando dice che questo si verifica soprattutto per i limiti e per i condizionamenti del sistema di informazione. Certo, questo è strumentalizzato, questo è lottizzato, ma negare che esiste in questo Paese la libertà di stampa francamente mi sembra un po' grossa. Il problema vero è che se andiamo a guardare per esempio i programmi che sono stati presentati in queste elezioni, una cosa può essere sicuramente detta: il programma meno articolato che è stato presentato è quello del Partito Socialista Italiano. Ad un certo punto, con la scusa che avevano fatto il congresso, non hanno neanche articolato un programma elettorale preciso. Craxi si è limitato a presentare una colonna e mezzo con 5 punti. Eppure, voglio dire, a quel partito è andato in proporzione il maggior aumento di consenso. Un altro programma sicuramente significativo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, e non mi fa velo il fatto di avervi partecipato, era quello della Democrazia Cristiana, che per alcuni aspetti almeno era sicuramente più articolato anche di quelle delle opposizioni. Il consenso è andato alla Democrazia Cristiana, però voglio dire, questo programma per esempio in campagna elettorale da parte dei Democratici Cristiani stessi non è stato adoperato più di tanto. Questo è un paese che, per una serie di abusi che hanno commesso tutte le forze politiche, mi sembra abbastanza scafato sul ruolo dei programmi e delle proposte per quanto riguarda anche le linee politiche. Il cambiamento delle politiche non può esaurirsi comunque nel cambiamento dei programmi e non può esaurirsi neanche nel cambiamento dei rapporti di forza, perché ci sono le forze dell'area intermedia che, per loro esplicita ammissione, preferiscono tenersi le mani libere, e dicendolo prima, perché anche di questo gli va dato atto, in modo poi da poter stabilire dopo un certo tipo di collegamenti in vista della formazione di una maggioranza. Questo si verifica a livello centrale come si verifica a livello locale. E allora temo che purtroppo si debba andare avanti per quella strada che Macaluso trova assurda, che è quella di immaginare una specie, una qualche forma di suicidio dell'attuale onnipotenza sempre più mitica dei partiti per quanto riguarda il fare politica, con la capacità degli fare politica, con la capacità degli stessi di accettare un grande limite. e cioè un arbitro fuori di essi per la decisione sul funzionamento della democrazia e sul funzionamento della maggioranza, che è il cittadino elettore. Una cosa per Mammì: è vero che i sistemi maggioritari, ma io, la Democrazia Cristiana non propone il passaggio dal proporzionale al maggioritario, propone solo una correzione dell'attuale proporzionale in senso maggioritario. È vero che però il maggioritario richiede una società omogenea, ma proprio perché siamo coerenti nel pensare che il Partito Comunista abbia a questo punto tutti i titoli di legittimità per aspirare alla guida del governo, proprio perché siamo convinti di questo, siamo anche convinti che ormai la società politica e la società civile in questo paese è sufficientemente omogenea per consentirsi elementi di maggioritario che ottengono due risultati: quello di far decidere e di far intervenire con maggior forza i cittadini nella decisione sulla maggioranza, e quello di far funzionare questo sistema fino in fondo secondo la logica della maggioranza. Detto questo, io sono d'accordo invece sia con Macaluso come con Bassanini sulla necessità di un maggiore recupero del grande principio ispiratore della solidarietà, e sono d'accordo sul richiamo che è stato fatto all'interpretazione che i grandi costituenti di parte comunista, di parte democristiana e anche di parte socialista e laica hanno dato del grande compromesso che a questo proposito sta alla base diciamo della nostra Costituzione. Il compromesso, come venne detto allora, fra l'individualismo liberale, il personalismo cristiano e il solidarismo di stampo socialista e marxista. Sono d'accordo su questo, però il problema di fronte al quale noi oggi ci troviamo è quello di recuperare questo grande criterio ispiratore facendo i conti con alcuni limiti di realizzazione che pur in questo quarantennio si sono avuti in quel proposito. Nella Democrazia Cristiana, al di là di qualche debolezza o diciamo sbandamento personale e di gruppo, nessuno ha mai immaginato di mettere in discussione le grandi conquiste dello Stato sociale, ha immaginato però di mettere in discussione una serie di modalità di realizzazioni, quelle per esempio che hanno privilegiato l'espansione degli apparati burocratici rispetto alla responsabilizzazione dei cittadini, delle categorie professionali e delle grandi forme di solidarietà legate al volontariato. Da questo punto di vista, una riflessione in questa direzione sono d'accordo. Io sono d'accordo nel non accettare la contestazione che da parte della cultura di ispirazione, diciamo, cioè legata al Partito Socialista Italiano, è stato fatto, per esempio, a proposito dell'opportunità di sostituire il principio di eguaglianza col principio di equità. Io ritengo che sia opportuno che rimanga il richiamo al principio così come è stato configurato e denominato in Costituzione. Il principio di eguaglianza da combinare ovviamente col principio di libertà, ma sono anche d'accordo che i problemi oggi dello Stato sociale, del recupero e della valorizzazione di quella conquista passa attraverso la risposta a una serie di limiti e di contraddizioni che sul piano delle realizzazioni si sono avute, quelle clientelari ed assistenzialistiche comprese, promosse dai partiti di maggioranza. Il problema da questo punto del rinnovamento della sinistra, io ritengo che sia un passaggio decisivo, sono peraltro convinto che questo rinnovamento deve collegarsi a un rinnovamento complessivo del nostro sistema dei partiti e del suo rapporto con i cittadini e con le istituzioni, perché altrimenti, e questo è fra gli svantaggi attuali della proporzionale, noi rischiamo sì di dar spazio a forze per tanti versi positive come la sinistra ecologica, ma rischiamo, e i fatti sono lì a dimostrarlo, di non responsabilizzare questa sinistra come forza di opposizione, lasciandola sostanzialmente come una forza di minoranza in Parlamento e fuori, impegnata sì a contestare, ma senza darsi carico, per la parte che anche ad essa compete, del funzionamento complessivo del sistema. Perché, e con questo chiudo, il problema del rapporto regole e politiche. Io rimango convinto dell'opportunità di porre l'accento sulle regole, voglio dire anche per cambiare la politica, ma non ne faccio ovviamente una nuova questione di Stato, è perché oggi il grande problema che noi abbiamo di fronte è quello di andare avanti nelle conquiste che questo sistema democratico è riuscito a realizzare, pur in mezzo a tante contraddizioni, nei trascorsi decenni, dandosi carico di un problema che è un problema di funzionamento complessivo, perché è un problema di cambiamento del rapporto dei partiti e delle istituzioni con i cittadini. Detto questo, sulle modalità di attacco delle riforme istituzionali, sulla modalità di realizzazione delle stesse, la gradualità si impone, la verifica continua si impone, il mutamento continuo si impone. Quindi, non per trovare disparatamente un punto di accordo con gli altri, non ho difficoltà ad accettare come punto di partenza né il livello locale, né il livello dei servizi, né il livello della pubblica amministrazione. Purché però rimanga la consapevolezza che il processo rimane circolare, che bisogna toccare anche accanto ai rami bassi i rami alti della governabilità, fermo restando, in questo sono d'accordo sia con Macaluso, sia con Bassanini che con Mammì, fermo restando il rispetto delle grandi conquiste che tutti assieme siamo riusciti a realizzare nei rami altissimi della governabilità, e cioè nella presa di coscienza sempre maggiore in questo Paese dei grandi principi della prima parte della Costituzione.
3: Dopo la pausa torna sul giornale radio il lato oscuro della verità sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: È il 16 aprile dell'88, Forlì. Omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nel 1987 dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio.
9: Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo Paese.
10: Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui oggi non ha più ragione di esistere. Questo, il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse.
11: Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi.
3: Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle BR, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Dice Piccioni: siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno.
12: L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo: tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce?
3: ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano direttamente alla storia delle Brigate Rosse. Lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. I profili dei loro obiettivi sono presi dal passato: riformisti, uomini del dialogo, professori. Poi c'è un forte indizio: una mitraglietta Scorpion 7,65. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse.
13: Colpirne uno per educarne cento. Colpirne uno per educarne cento.
14: Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Sitt Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle VR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Semeria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due Insigni a Padova, che le VR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle VR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine: mirare al cuore dello Stato.
3: Decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro, l'uccisione degli uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma in via Fani. Al microfono del TG2, allora quel giorno c'era Giancarlo Santalmassi.
15: Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme, che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro.
3: E il 9 maggio del 78 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della DC dentro una Renault 4 a Roma in via Caetane. Aldo Moro, un riformista, un democristiano, proprio come Roberto Ruffilli.
16: Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole. E di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto mille altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso.
3: Poco prima dell'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta, un gruppo di terroristi che successivamente entreranno nelle BR uccide con una mitraglietta Scorpion 7,65 i giovani militanti del Movimento Sociale Italiano Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta a Roma, in via Acca Larenzia, 7 gennaio 1978. Di sera a Roma gruppi di neofascisti si scontreranno con le forze dell'ordine e un poliziotto ucciderà il militante missino Stefano Recchioni. La mitraglietta Scorpion 765 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo il docente di economia politica e presidente dell'Istituto di Studi Economici e del Lavoro della CISA, Ezio Tarantelli. Un uomo del dialogo, un riformista proprio come Roberto Ruffilli.
17: Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, dalla Svezia all'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese.
3: La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista di mano in mano come un lugubre totem. Il 10 febbraio dell'86 a Firenze toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al Partito Repubblicano fino al 16 aprile dell'88, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è la lunga scia di sangue lasciata dunque dalla mitraglietta Scorpion 765. Il comando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra l'88 e l'89 durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di Via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene rinvenuta una mitraglietta Scorpion 765. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenza, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti e responsabili dell'omicidio di Roberto Ruffilli. Nell'aprile del 91 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Aravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti i brigatisti irriducibili gli stessi che nel 99 e nel 2002 hanno in qualche modo rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme del mercato del lavoro Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore e autore di numerosi saggi sulle BR.
18: Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie Brigate Rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate.
3: C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove BR. I brigatisti e responsabili degli omicidi Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani, Latina, quelli che poi hanno materialmente sparato a Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico-politico, come sostiene l'ex procuratore generale di Torino, Giancarlo Caselli.
19: Per certi profili le cosiddette nuove Brigate Rosse sono vecchie. Fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti, di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale. La stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano. Poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'OBR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale.

0: per metà alla sua parrocchia. Le sue carte, i suoi libri andarono alla loro istituenda Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e sono conservati ancora oggi presso la Biblioteca Centrale Roberto Ruffilli. A Ruffilli resta, come dice Giovanni Bianchi, un riconoscimento unanime. Il senatore Roberto Ruffilli rappresentava una precisa iniziativa politica, quella della riforma delle istituzioni in grado di avviare una fase nuova nella democrazia italiana. Restano alla fine le idee di Roberto Ruffilli. Era l'11 ottobre dell'83, pensate, oltre 40 anni fa. Riascoltando la sua voce nell'aula del Senato, appare oggi incredibilmente attuale.
1: Nel procedere alla valutazione delle mozioni a proposito della Costituzione di una commissione bicamerale per le riforme istituzionali, occorre prendere le mosse dalla consapevolezza che si tratta di una questione di grande rilievo, di grande complessità e di grande delicatezza. Per la verità, adesso le riforme istituzionali sembrano suscitare minore passione ed interesse che non qualche tempo addietro. Gioca in questo, per certi versi, il superamento di una parte almeno dei contrasti di metodo e di contenuto che hanno stimolato in passato la battaglia fra le diverse forze politiche nel settore. Gioca anche una maggiore assuefazione alla tematica da parte dell'opinione pubblica, il che viene a ridurre lo spazio per strumentalizzazioni di parte. Si stanno così creando le condizioni per un ulteriore chiarimento delle esigenze riformatrici in campo istituzionale, con l'approfondimento dei lavori avviati in proposito dagli appositi comitati delle commissioni affari costituzionali delle due Camere e con l'acquisizione degli apporti dei significativi dibattiti in corso in sede politica come in sede scientifica e giornalistica. Non manca tuttavia il rischio che torni ad incidere la convinzione di un ruolo secondario alla fine delle riforme istituzionali rispetto ad un consolidamento o ad un cambiamento degli equilibri politici in atto e delle posizioni acquisite dai singoli partiti dopo le elezioni del 26 giugno. Un atteggiamento di tal genere è però assai pericoloso, in quanto tende a lasciare senza soluzione efficace una serie di gravi problemi aperti non solo nel funzionamento, ma anche nella legittimazione della Repubblica Democratica, della Prima Repubblica, che deve restare l'unica. Sono i problemi che nascono dalla crisi crescente nel rapporto fra i cittadini, i pubblici poteri ed i partiti. Tale crisi, peraltro, è bene ricordarlo subito, è anche una crisi di crescita, una crisi in positivo, per così dire. Esso è il risultato dello sviluppo continuato, anche se travagliato, nel nostro Paese, dalla Resistenza in poi, della libertà, dell'eguaglianza e del benessere, che ha fatto maturare la capacità del singolo e dei gruppi di farsi valere, che ha reso, per dirla con Moro, la società italiana più esigente nei confronti del potere politico. È la crisi frutto di scelte delle forze di governo con apporti delle forze di opposizione, è la crisi e frutto dell'azione e delle lotte di movimenti politici e sociali che hanno avuto come risultato finale l'avvento da noi di una sempre più reale democrazia di massa e di un sempre più diffuso stato del benessere e che ha reso in ogni caso il cittadino più consapevole dei suoi diritti civili, politici e sociali. Sono queste conquiste preziose ed irrinunciabili e che si debbono, è bene sottolinearlo, all'opera dei partiti, pur con tutti i loro limiti, di quei partiti che si sono impegnati nella costruzione e

0: il consolidamento della democrazia repubblicana.
1: I costituzionalisti dicono che anche in questa crisi di governo il nostro sistema politico ha mostrato la corda e alcuni di loro insistono che bisogna cambiare almeno il sistema elettorale. Lei che ne pensa, senatore Ruffini?
2: Io penso che la modifica del sistema elettorale sarebbe sicuramente la via più semplice per aumentare, come si dice, la trasparenza e l'efficienza complessiva del nostro sistema politico istituzionale. Questa però diceva la via più semplice, ma forse perché è la più semplice sembra la meno praticabile per una serie di resistenze che diversi partiti hanno manifestato. In questo contesto allora si apre la necessità di imboccare l'altra strada.
1: Quale?
2: Che è quella appunto dei patti. Dei patti pre-elettorali fra forze politiche che intendono poi dar vita a una maggioranza oppure dei patti dopo le elezioni, cioè quei patti che regolino attraverso un sistema di convenzioni i rapporti fra le forze di una coalizione. In fondo il problema vero è che nel nostro sistema dei partiti si è come in difficoltà ad accettare qualsiasi regola, qualsiasi convenzione che limiti la possibilità di azione di ognuna delle forze.
1: Azione politica.
2: Ecco, capacità di manovra, capacità tattica, capacità diciamo strategica. Però forse quello che sta venendo fuori questa crisi da questo punto di vista è illuminante, è che poi in realtà la capacità di azione, di manovra o di strategia di ogni forza politica è alla fine abbastanza limitata.
3: Tiene all'aspetto di un allunaggio morbido al bicameralismo differenziato, ma quali saranno gli effetti?
2: Il primo effetto è una incisiva semplificazione del procedimento legislativo, cioè del modo di fare le leggi, eliminando l'andare e venire di una legge fra una Camera e l'altra per la gran parte della legislazione.
3: E per la riforma elettorale è possibile una decisione prima della fine di questa legislatura?
2: Per la riforma elettorale c'è un punto, a mio avviso, sul quale sta maturando un consenso crescente, che è quello dell'introduzione di un collegio unico nazionale per la Camera dei Deputati che consenta alle forze politiche di mettere in lista una serie di personalità della cultura, dell'economia, le varie professionalità vecchie e nuove che emergono nella società.
3: E si può ridurre il numero dei parlamentari? C'è un consenso per questo?
2: Da questo punto di vista noi nel presentare questa proposta di legge abbiamo preannunciato un altro disegno di legge sulla riduzione dei parlamentari. Sappiamo che altre forze politiche si muovono in questa direzione. Su questo punto l'unica cosa importante è di evitare da una parte la demagogia diciamo ed il qualunquismo e dall'altra parte l'immobilismo.
4: Era un amico di cui ricorderò proprio le ultime battute scherzose mentre discutevamo del Ministero della Ricerca e dell'Università e parlavamo del Consiglio della Scienza e in mezzo a tanti argomenti così gravi, così difficili, inseriva sempre con i colleghi, presidiamo in due queste commissioni riunite, ecco sempre una battuta che alleggerisse un po' la non amenità, ecco, devo dire, di certe discussioni, di certi lavori necessariamente tecniche. E Ruffilli portava una grande umanità. Dopo la morte della mamma gli eravamo tutti più legati, sentivamo che avevamo bisogno di questo rapporto, di questo contributo di solidarietà, di amicizia affettuosa che abbiamo avuto per lui. È una grande perdita e è un vuoto che non riusciremo a colmare. Cattolici democratici che cadono da Moro a Bachelet, a Mattarella, purtroppo a Ruffilli.
5: Sonori di archivio, interviste all'autore. Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale residuo sugli Appennini meridionali. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati ad isolati acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sono le 21 e 30 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 27 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà poco nuvoloso, salvo qualche addensamento residuo al sud. Nella mattinata di domani il sole protagonista, salvo qualche nuvola a ridosso dei rilievi in Liguria. In giornata addensamenti in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia associati ad isolati e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 e 42 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: hearted. È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi acquazzoni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: È 1:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione, tempo stabile, ma senza il caldo insopportabile delle ultime settimane. Nella prima parte della giornata cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi in Liguria. Dal pomeriggio nubi più compatte sono previste in formazione, su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associate a locali e brevi.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.